0: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Marlene Kunz, Patti Smith insieme con Impressioni di settembre.
1: Quante gocce di rugiada intorno

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. L'omaggio a Lucio Dalla con La casa in riva al mare. Lei è Fiorella Vannoia.

0: Scocco.
1: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: certamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei.
1: Io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Radio Piemonte Sound riparte con il nuovo palinsesto. Più informazione, più sport, più musica, più cultura. Stai con noi.
1: A Radio Piemonte Sound, un grande

Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

0: le cover delle canzoni più belle. Alessandro Amoroso con Emma, un pezzo di cuore.
1: Tra una chiamata, mal di testa, ti lascio scivolare via.

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo

lascia il salone. Vai a fumare fino a mattina giù a mare chiaro. Non ricordo mai veramente come ho iniziato. Non si smette mai veramente quando iniziamo. E se la libertà è un errore d'adolescente, amare senza chiedere, odiarsi senza comprendere. Cos'è l'amore il nostro, non sono solo parole.

la musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

Alfa e Roberto Vecchioni dal palco di Festival di Sanremo hanno avuto un successo straordinario con questa rivisitazione di Sogna, ragazzo sogna.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una. Un omaggio al Banco del Mutuo Soccorso con Moby Dick.

0: Sao, a Radio Piemonte Sao. Orvezzo in gamba.
1: Scriva notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.
1: Buonasera, dottor.

0: adesso la raggiungo. Buonasera, dottore.
1: Hai già aggiornato la nostra app? Se non l'hai ancora fatto, puoi farlo tramite lo store del tuo smartphone e porta Radio Piemonte Sound ovunque tu sia, sempre con te.

0: Sono le 5:02.
1: Mercoledì 23 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1:05 siamo in autunno. Insieme al sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torre in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 a.C. Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: L'aforisma del giorno.
3: Quando quello che hai è meno di quello che meriti, non fartelo bastare.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Un omaggio a Rino Gaetano da parte di Gianluca Grignani con Aida.

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Fiume San Creek, per ricordare Fabrizio De André ci hanno pensato i Pinguini Tattici Nucleari.

ci si risente ancora per l'appuntamento con l'oroscopo. 23 settembre, ben ritrovati. Ariete, il vostro umore sarà altissimo, vi divertirete molto. Toro, curate i contatti che potrebbero essere proficui nel lavoro. E per i gemelli, fate leva su un maggior dinamismo e uno spirito forte di iniziativa. Cancro, giornata un po' faticosa, avrete l'appoggio del partner. Leone, affermate con maggiore decisione la vostra personalità. Vergine, i rapporti affettivi saranno migliorati da un chiarimento, bisogna soltanto avere il coraggio di affrontare gli altri. Bilancia, i contatti nel settore professionale aumenteranno per fortuna. Scorpione, vi sentirete in ottima forma ed estremamente brillanti. Sagittario, fate affidamento su di un pizzico di fortuna in più. Capricorno, l'intuito vi sarà di grande aiuto nel corso della giornata. Veniamo all'Acquario, contate su idee brillanti che potete realizzare rapidamente. E Pesci, siate intraprendenti nel lavoro e nella vita personale. E

0: L'aforisma del giorno.
1: Più una donna è silenziosa, più le si attribuiscono misteri intorno. Nessuno pensa mai che forse è solo stanca di sentire parole vuote. Emily Saffo.

lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Mica Radio.

Un buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Vi accompagneremo passo dopo passo in questo risveglio tra i grandi successi e le hit più amate del momento.

0: Sono le 6:02.
1: L'appuntamento con la consueta rassegna storica dei compleanni della musica internazionale ed italiana anche oggi qui su Radio Piemonte Sound.
2: Mercoledì 23 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1:05 siamo in autunno. Insieme al sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torre in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 a.C. Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
3: Stai ascoltando Radio Piemonte Sound. Amica radio, la radio della tua città.
4: L'aforisma del giorno.
5: Non ho mai visto le onde arrendersi. Anche per questo amo il mare.

0: cercare Dio.
1: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Un omaggio a Fabio Concato. Lui è Massimo Ranieri, la canzone Rosalina.

Grazie ancora per l'appuntamento con l'oroscopo. 23 settembre, ben ritrovati. Ariete, il vostro umore sarà altissimo, vi divertirete molto. Toro, curate i contatti che potrebbero essere proficui nel lavoro. E per i gemelli, fate leva su un maggior dinamismo e uno spirito forte di iniziativa. Cancro, giornata un po' faticosa, avrete l'appoggio del partner. Leone, affermate con maggiore decisione la vostra personalità. Vergine, i rapporti affettivi saranno migliorati da un chiarimento, bisogna soltanto avere il coraggio di affrontare gli altri. Bilancia, i contatti nel settore professionale aumenteranno per fortuna. Scorpione, vi sentirete in ottima forma ed estremamente brillanti. Sagittario, fate affidamento su di un pizzico di fortuna in più. Capricorno, l'intuito vi sarà di grande aiuto nel corso della giornata. Veniamo all'Acquario, contate su idee brillanti che potete realizzare rapidamente. E Pesci, siate intraprendenti nel lavoro e nella vita personale.

0: È bellissimo ridere di gusto, ridere in compagnia o anche ascoltando quello che è stato il meglio della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound. In tutti questi anni abbiamo cercato di farvi sorridere di gusto con le Badole Online e il loro meglio.
1: Badole Online, pillole di simpatia.
2: Scimi scimi, che poi è una roba, è un bel ballo indiano come...
0: infatti lo scimi,
2: lo scimi, che lo scimi allora, io lo so fare, ci vuoi un momento, eh?
0: Ci farai un tutorial.
2: So già, la pianti di fare la cosa.
3: Se la ride.
4: Ma io sono concentrata su.
2: Guardala qua.
0: Carmen se la ride. Perché la cosa bella è che noi possiamo vedere.
4: No, io non sono capace, non sapevo neanche che fosse un ballo. Non sapevo la minima idea di cosa
2: fosse. No, allora, se tu fai la adesso scusate, ma non ricordatemi il nome di questa danza.
4: La
2: orientale.
4: Danza del ventre.
2: No, esatto.
4: Sì, la danza del ventre, non la vita a casa mia.
2: Io feci un corso anni
4: addirittura
2: in una vacanza.
0: Ma non lo sapevo veramente,
2: anni e anni fa io feci una vacanza così un po' yoga, siccome poi non ne potevo più di sta roba così. Allora c'era un corso lì in quel posto, no? Di danza, mi sono iscritta subito,
0: ma
2: un movimento, sai che io non sono tanto da figure, la montagna e l'albero
4: e il sole, la luna, le
2: stelle, il saluto al sole, sì vabbè, quello non
0: però
2: mi ricordo assolutamente nulla, perché come diceva la mia insegnante di yoga, a te ti ci vorranno 3-4 anni così per entrare in questo mondo. No, perché devi imparare a rilassarti. Imparare a rilassarti e no, guarda, io sto pensando sempre ai cavoli miei anche quando faccio lo yoga. È proprio per quello, Manuela. Ti ci vogliono 2 o 3 corsi, ma poi ti metti a posto. Tant'è che in questo, diciamo, in questo stabile, questo club, no?
4: Stabile.
2: No, in questo posto. Ma no, in questo posto dove siamo andati.
4: In questo posto figo.
2: Molto figo. Un tipo molto figo che gestiva una mattina mi fa: ma tu che ci fai con questo dello yogurt?

0: questa legge non scritta, nessuno ti regala mai dei soldi, soprattutto facili. No, quindi se c'è qualcuno che te li propone, lasciate perdere.
1: Scusa Carmen, possiamo fare anche un video, no? Perché sembra un papa, no? E lì che fa anche con le mani,
0: certo.
1: Non fare questo con le allarga le braccia.
0: Scusa, io ho la scuola di Enrico Mentana. Io sono pronto per il TG da 7. Perché lui gesticola, fa cose, nel frattempo c'è anche il Cavalier King sotto la sedia.
1: Ha detto tra noi, pissa picchiorta.
2: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online, su Radio Piemonte Sound.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound

0: Francesco Cataldo ci racconta la giornata di oggi attraverso i compleanni, le curiosità e gli eventi che hanno fatto la storia.
1: Mercoledì 23 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1 e 05 siamo in autunno. Insieme al sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torre in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 a.C. Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: aforisma del giorno.
1: Accetta le stagioni del tuo cuore, come hai sempre accettato le stagioni che passano sui tuoi campi. Khalil Gibran.

0: tutti gli appassionati di stelle e astrologia all'ascolto, tenetevi pronti perché arriva il nostro oroscopo.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Ci si risente ancora per l'appuntamento con l'oroscopo, 23 settembre, ben ritrovati. Ariete, il vostro umore sarà altissimo, vi divertirete molto. Toro, curate i contatti che potrebbero essere proficui nel lavoro. E per i gemelli fate leva su un maggior dinamismo e uno spirito forte di iniziativa. Cancro, giornata un po' faticosa, avrete l'appoggio del partner. Leone, affermate con maggiore decisione la vostra personalità. Vergine, i rapporti affettivi saranno migliorati da un chiarimento, bisogna soltanto avere il coraggio di affrontare gli altri. Bilancia, i contatti nel settore professionale aumenteranno per fortuna. Scorpione, vi sentirete in ottima forma ed estremamente brillanti. Sagittario, fate affidamento su di un pizzico di fortuna in più. Capricorno, l'intuito vi sarà di grande aiuto nel corso della giornata. Veniamo all'Acquario, contate su idee brillanti che potete realizzare rapidamente. E Pesci, siate intraprendenti nel lavoro e nella vita personale. E

0: abbiamo come sempre, come tutte le mattine, il meglio delle risate, dell'allegria, della simpatia di tutti questi anni della trasmissione storica delle Badole Online.
1: Ci sono le Badole Online qui su Radio Piemonte Sound, amica radio, e se vi siete persi qualcosa delle scorse puntate, eccoci qua con l'appuntamento dedicato al The Best.
2: Sta emergendo questa tua voglia di fare cabaret.
1: No, ma non ho voglia di fare cabaret.
2: No.
1: Ho voglia di mangiarmi un bel cabaret, se vogliamo.
2: Bel cabaret di cosa? Tu prendi un maritozzo.
1: Brava,
2: e tanto
1: maritozzo.
2: Che non lo sai.
1: Maritozzo, attenzione. Sì, beh, dopo quello che è successo ieri pomeriggio eviterei sinceramente i dolci da qui a domenica. Ma sai che ieri pomeriggio c'è stato un movimento tettonico.
2: Ieri pomeriggio a un certo punto è stato di odorato tutto tutti gli studi, ho capito, ma sei arrivato qua che quel deodorante te lo sei dato anche addosso.
1: Ma no, assolutamente no, ho dato una spruzzata, ma hai risparmiato sul deodorante, vedi che se usavo il tuo profumo non arrivava fino a qua.
2: E non basta col mio profumo, non puoi tutte le volte che vai in bagno poi mettere, consumarmi il profumo,
1: uno trova quello che trova.
2: Sì, trova quello che trova, ma non metterne troppo, era quello che volevo dire, quel profumo nauseante che tutto il giorno poi ci accompagna, tutto il pomeriggio ci accompagna. Vabbè, insomma,
1: queste cose
2: era una questione di merda.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Un'emozione da poco, una versione che ci porta indietro all'X Factor degli Aaron Carter.

0: Sono le 7.
1: E dopo questa canzone è giunto il momento dell'informazione e sentiamo quindi le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathinaikos International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
4: Ok, questo è un promo provolo per Radio Piemonte Sound. Bella, perché ci rappresenta, perché ci supporta. Ciao, bella.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo mercoledì 23 settembre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Come sempre iniziamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, nocciole e vigne, la crisi del clima insidia i tesori di Langhe e Roero. Nel saluzzese c'è già chi sta sperimentando robot umanoidi, droni e sensori per presidiare i campi del futuro. L'agricoltura minacciata anche dai costi di produzione in aumento per la crisi mondiale. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata allo sport: Sobrero, azzurro, oro, ciclista albese sul podio ai campionati mondiali in Canada nella staffetta mista. Andiamo oltre, in primo piano troviamo il titolo di apertura: la crisi del clima insidia nocciole e vigne, a rischio due simboli di Langhe e Roero. Confagricoltura lancia l'allarme per le difficoltà che stanno vivendo i due pilastri dell'economia agricola locale. E poi ancora robot umanoidi, droni, sensori nei campi, la sfida è tecnologia. Agrion ha ospitato Amanta, Fruit Lab a confronto imprese, startup e istituzioni. Troviamo anche le dichiarazioni del presidente di Agrion Giacomo Ballari, che dice: serve un colpo di reni sull'innovazione tecnologica, bisogna investire. E poi ancora in primo piano, ma nella pagina successiva, per 4.000 lavoratori della Ferrero, premio di 2.500 euro in busta paga. La cifra vale per tutti i dipendenti italiani del gruppo, resa nota nell'incontro tra direzione e sindacati. Andiamo oltre, a pagina 35, muore nello scontro in moto contro un'auto Mondovilla, vittima un motociclista di 60 anni di Castelletto Stura. E poi il no di Villa Falletto a fare lievitare la discarica di rifiuti a Monsola. Il comune contrario alla richiesta di A2A, il sito dovrebbe crescere di 10 metri. Voltiamo pagina, il ciclo officina in piazza d'Alba, così si unisce il carcere alla città. Sabato verrà allestito un punto di riparazione bici che poi saranno donate alla Caritas. Troviamo anche le parole di Emilio De Vitto, garante dei detenuti d'Alba, che dice: un pomeriggio pensato come occasione per far conoscere la realtà del carcere. E poi, a proposito di bici, salutare verde e democratica i giorni della bici in centro a Cuneo. Nel weekend torna al Cuneo Bike Festival, tante iniziative per la viabilità sostenibile. Per l'edizione 2026 è stato scelto come tema In Giro, un invito a pensare alle due ruote in tutte le possibili varianti. E poi ancora pagina 39, terra, clima e agri-food con l'alfabeto del futuro ad Alba, il tour della stampa per raccontare idee, sfide e traguardi di chi sa andare oltre. Passiamo adesso al web con i quotidiani online, targato CN in apertura: stagionali ad Alba, Don De Giorgis, i caporali ci hanno intimato di non parlare più o potremmo pentircene. Il direttore della Caritas albese racconta l'avvertimento ricevuto e apre una riflessione su accoglienza, lavoro e ruolo delle istituzioni. Il settore pubblico deve avere una responsabilità diretta, circa 60 le persone che secondo le stime raccolte dormono all'aperto in città. Cuneo.it in apertura, la cronaca, ancora una tragedia sulle due ruote, muore un motociclista a Mondovì, la vittima un 60enne deceduto dopo l'impatto contro un'auto sulla circonvallazione, l'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo per l'ospedale. Cuneo24.it in copertina, Infine vita, 16.000 firme depositate in Piemonte per la legge, liberi subito, il doppio del necessario. Anche la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, tra i 41 primo cittadini che hanno sottoscritto la proposta di legge sul suicidio assistito. Cappato dichiara: il momento della responsabilità per i consiglieri regionali. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura: albese, finisce l'avventura di Luca Mezzano, separazione dopo tre giornate. Si chiude appunto dopo appena tre giornate di campionato l'esperienza di Luca Mezzano sulla panchina dell'Albese 1917. Nella serata di martedì 22 settembre il club biancoazzurro ha comunicato ufficialmente la conclusione del rapporto con il tecnico arrivato ad Alba nel corso dell'estate. E con questo titolo di sport per il momento è tutto, con l'informazione e i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Direttamente dal 1996, Mina con Il Meglio Così, ed è sulle note di questa canzone che vi do un buongiorno, vi saluto. Siamo pronti a iniziare questa mattinata insieme, queste prime ore del mattino, come sempre dedicato all'informazione a carattere locale. Diamo anche ampio spazio però alle rubriche che ci raccontano la giornata di oggi e ci accompagnano in questo inizio di mattinata, come l'Accadde Oggi, che ci permette di scoprire questo 23 settembre dal punto di vista dei fatti storici del passato, ma anche delle curiosità, delle caratteristiche che sono legate a questi numeri, a questa data. Come sempre lo facciamo insieme al nostro Francesco Cataldo.
1: Mercoledì 23 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1:05 siamo in autunno. Insieme al sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torre in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 a.C. Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916

0: Il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli, e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: L'aforisma del giorno.
2: Un giorno mi chiederai: cos'è più importante, la mia vita o la tua? Dirò la mia e tu te ne andrai senza sapere che tu sei la mia vita. Khalil Gibran.

0: Sarebbe stato oggi il compleanno di Gino Paoli, del grande Gino Paoli, e noi l'abbiamo ricordato e festeggiato ovunque lui sia in questo momento con la sua Il cielo in una stanza. Appunto, sarebbe stato il suo compleanno, ci lasciava quest'anno a marzo del 2026, il 24 marzo. Oggi avrebbe fatto 92 anni, allora appunto l'abbiamo ricordato così, ma anche festeggiato in qualche modo appunto con Il cielo in una stanza. Su queste note, sulla scia del grande Gino Paoli, ci introduciamo al momento che porta insomma al buon umore, le risate, per cominciare col piede giusto questa mattinata e far sorgere questo sole che ormai è sempre più tardi ed è sempre più buio quando ci svegliamo. Quindi siamo pronti per far due risate, appunto, come sempre, con il meglio delle Badole.
1: Divertimento, risate, ironia, le Badole online.
2: Volevamo portare il buon umore al vostro mattino in qualunque luogo foste.
1: Ve lo ricordiamo così.
3: È stato un compleanno importante, sì. Socia, abbiamo... come hai fatto a dimenticarlo?
2: So.
3: Adesso dobbiamo rivedere gli almanacchi. Certo, certo.
2: Un accessorio che diventa sempre più glamour. 120 anni.
3: Il vibratore.
4: Il vibratore.
5: Indugiamo troppo su queste
3: lì,
5: cose.
3: Ecco.
5: Abbiamo anche delle simpatiche fotografie.
2: Sentilo,
5: stavo guardando.
2: Indugiamo troppo.
5: No.
2: Facciamo vedere.
5: Ci si era creata un'aspettativa incredibile.
2: Vari
5: ci sono
2: modelli.
5: Anche le diapositive ci sono.
3: Vari modelli anche molto particolari.
5: Sì, sì, sì.
2: E colorati in base alla squadra calcistica per la quale tifate.
5: Posso scorrere così perché sono curioso?
2: Per carità, fai
3: pure. Interessante.
5: Ma no, per vedere cosa hanno piazzato. Ma questo è terribile.
3: Non capisco bene come lo
2: c'è la polvere. Ma non serve
5: easy,
2: per
5: togliere. Questo più easy.
2: No, ma non avevamo un piumino qui,
5: sì.
2: Che ci
3: fa. No, cioè, quello lì serviva per le cose, cioè, quella polvere statica dei monitor. Cosa vai a pensare? Va il pensante di una sorta.
2: No, perché sai, scoprire dopo 20 anni che poteva servire anche quello.
3: Ah, lì c'è,
5: qua c'è il kit,
3: poi,
5: il kit completo.
3: Poi c'è il kit, ecco, e quella.
5: No, vabbè, sono, dai, basta.
3: Devo dire.
2: No, volevo
3: dai,
2: solo dire che le nuove frontiere dell'intimità prevedono anche il comando a distanza, eh.
3: Ah. Certo. Tipo la casa domotica, tu
2: la possibilità
3: anche
2: di includere video in 2 e 3D.
3: No, pensavo che ci fosse il telecomando per quella roba lì, che
2: anche comando a distanza.
5: Beh, una volta aveva, non so se ne avete parlato in radio, avevano inventato quell'accessorio per, si può dire, limonare in radio?
3: No, sì, sì, sì, beh, con tutto quel
5: per
3: che diciamo
5: limonare, dice, tu avevi due di questi accessori, uno era in America, l'altro era,
2: vabbè,
5: in Cina,
2: è una cosa così,
5: lo mettevano in bocca e lo comandavano in wireless, sembrava di limonare per davvero.
3: Beh, oh signore,
5: no, non l'ho provato,
2: come...
5: però così dicono.
1: Divertimento, risate, ironia, le Badole online.
6: Good morning Cuneo.
3: How are you?
7: Ma ce li aveva già l'altra volta. Devi sapere che io ho fatto una foto, l'ho postata, mi ha fatto un muso di 3 giorni.
6: Sono un tipo riservato.
7: Ho capito, ma lo sai che poi, ma io l'ho capito che sono una furbacciona, ma lui non me lo diceva mica. No,
2: ma cos'è? Sì, siamo diventati una casa famiglia che adesso
7: ecco Carmen,
2: li abbiamo trovati per la strada e li portiamo qui.
7: Allora Carmen, io volevo dirti questo, no, non ce ne bastava uno
2: a capirlo.
7: No, dovevamo averne 2, 3,
2: il numero giusto.
6: Esatto.
7: Ma hai capito? Tutto perché io conosco una cucina loro.
6: Tutto è nato da un risotto mantecato
7: che non è arrivato,
6: che non è ancora stato consumato. Non è solo gasese.
8: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca
9: sei licenziato.
7: Sto registrando tutto, ragazzi.
1: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole online.

0: Zucchero con Senza una donna in questa versione live dal 1991 ci ha accompagnato alle 7.29. Dunque all'appuntamento come sempre con l'informazione, con gli ultimi aggiornamenti Italia-Mondo. La linea passa quindi alla redazione nazionale.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, ha aggiornato la sua app. Ora è più veloce e interattiva. Che aspetti? Elimina dal tuo smartphone la versione precedente e scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, amica radio. Con te sempre e ovunque.
3: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
4: Buongiorno da Laura Supino. Trump infuoca l'Assemblea Generale dell'ONU con un intervento tutto all'attacco per l'Iran. Le parole più dure, un'intesa potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. E l'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, fanno sapere i comandi militari. Secondo indiscrezioni, tuttavia, gli inviati Witkoff e Kushner avrebbero incontrato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E New York, Trump ha anche firmato l'accordo con Danimarca e Groenlandia che attribuisce agli Stati Uniti il controllo esclusivo sulla sicurezza dell'isola artica. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione invitava a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo ha detto la premier Meloni commentando le parole del capo dello Stato sul valore inclusivo della scuola. La tragedia di ieri mattina a Torino, morto in ospedale il bimbo di 7 anni investito sulla pista ciclabile mentre andava a scuola in bici. Insieme al papà, il conducente dell'auto si era subito fermato. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con l'informazione a carattere locale, leggiamo i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa, in apertura: nocciole e vigne, la crisi del clima insidia i tesori di Langhe e Roero. Nel saluzzese c'è chi già sta sperimentando robot umanoidi, droni e sensori per presidiare i campi del futuro. L'agricoltura minacciata anche dai costi di produzione in aumento per la crisi mondiale. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata allo sport: sobrero azzurro oro, il ciclista albese sul podio ai campionati mondiali in Canada nella staffetta mista. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura: rischio, due simboli di Langhe e Roero. Confagricoltura lancio l'allarme per le difficoltà che stanno vivendo i due pilastri dell'economia agricola locale. E poi anche Agrion, che ha ospitato Amanta Fruit Lab, a confronto imprese, startup, istituzioni, robot umanoidi, droni, sensori nei campi, la sfida è tecnologica. Troviamo anche le dichiarazioni di Giacomo Ballari, presidente di Agrion, che dice: serve un colpo di reni sull'innovazione tecnologica, bisogna investire. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva: per 4.000 lavoratori della Ferrero, premio di 2.500 euro in busta paga. La cifra vale per tutti i dipendenti italiani del gruppo, resa nota nell'incontro tra direzione e sindacati. Andiamo oltre a pagina 35, la cronaca: muore nello scontro in moto contro un'auto a Mondovilla, vittima un motociclista di 60 anni di Castelletto Stura. E poi il no di Villa Falletto a far lievitare la discarica di rifiuti a Monsola. Il comune è contrario alla richiesta di A2A, il sito dovrebbe crescere di 10 metri. Voltiamo pagina, la ciclo officina in piazza ad Alba, così si unisce il carcere alla città. Sabato verrà allestito un punto di riparazione bici che poi saranno donate alla Caritas. Troviamo le parole di Emilio De Vitto, il garante dei detenuti di Alba, che dichiara: un pomeriggio pensato come occasione per far crescere la realtà, per far conoscere la realtà del carcere. E poi ancora bici, salutare, verde e democratica, i giorni della bici in centro a Cuneo. Nel weekend torna al Cuneo Bike Festival, tante iniziative per la viabilità sostenibile. Per l'edizione 2026 è stato scelto come tema In Giro, un invito a pensare le due ruote in tutte le possibili varianti. A pagina 39, terra, clima e agri-food con l'alfabeto del futuro ad Alba, il tour della stampa per raccontare idee, sfide e traguardi di chi sa andare oltre. Passiamo adesso al web con i quotidiani online in apertura di Targato OCN. L'intervista a Don De Giorgis sugli stagionali ad Alba: dichiara, i caporali ci hanno intimato di non parlare più o potremmo pentircene. Il direttore della Caritas albese racconta l'avvertimento ricevuto e apre una riflessione sull'accoglienza, lavoro e ruolo delle istituzioni. Il settore pubblico deve avere una responsabilità diretta. Circa 60 le persone che, secondo le stime raccolte, dormono all'aperto in città. Cuneo.it in apertura la cronaca: ancora una tragedia sulle due ruote, muore un motociclista a Mondovì, la vittima un sessantenne deceduto dopo l'impatto contro un'auto sulla circonvallazione. L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo per l'ospedale. Passiamo a Cuneo24.it in copertina: il fine vita, 16.000 firme depositate in Piemonte per la legge, liberi subito, il doppio del necessario. Anche la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero tra i 41 primi cittadini che hanno sottoscritto la proposta di legge sul suicidio assistito. Cappato dichiara, il momento della responsabilità per i consiglieri regionali. Vediamo ancora un titolo di Idea Web TV in apertura: albese, finisce l'avventura di Luca Mezzano, separazione dopo tre giornate. Si chiude dopo appena stagionati campionato l'esperienza di Luca Mezzano sulla panchina dell'albese 1917. Nella serata di martedì 22 settembre il club biancoazzurro ha comunicato ufficialmente la conclusione del rapporto con il tecnico arrivato ad Alba nel corso dell'estate. E con questo titolo di sport per il momento è tutto, con le informazioni e i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora. We'll be right back.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Scarica la nostra app e ascoltaci in streaming dove e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e interagisci con noi. Radio Piemonte Sound è sempre con te.
4: Ascoltaci in streaming su www.radiopiemontesound.it.

0: 7.47 sulle note delle bambole di Pez. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Benvenuti, ben ritrovati se vi siete collegati in questo momento. Diamo spazio alle stelle, all'astrologia e con l'oroscopo del giorno scopriamo segno per segno che giornata ci aspetta e i consigli utili per affrontarla.
1: Sente ancora per l'appuntamento con l'oroscopo 23 settembre, ben ritrovati. Ariete, il vostro umore sarà altissimo, vi divertirete molto. Toro, curate i contatti che potrebbero essere proficui nel lavoro. E per i gemelli, fate leva su un maggior dinamismo e uno spirito forte di iniziativa. Cancro, giornata un po' faticosa, avrete l'appoggio del partner. Leone, affermate con maggiore decisione la vostra personalità. Vergine, i rapporti affettivi saranno migliorati da un chiarimento, bisogna soltanto avere il coraggio di affrontare gli altri. Bilancia, i contatti nel settore professionale aumenteranno per fortuna. Scorpione, vi sentirete in ottima forma ed estremamente brillanti. Sagittario, fate affidamento su di un pizzico di fortuna in più. Capricorno, l'intuito vi sarà di grande aiuto nel corso della giornata. Veniamo all'acquario, contate su idee brillanti che potete realizzare rapidamente. E pesci, siate intraprendenti nel lavoro e nella vita personale. E per il 23

0: Di Carly Simon, a proposito di compleanni da festeggiare, da ricordare con l'almanacco. Scopriamo i compleanni dei personaggi famosi, ma anche molto altro, tutte le curiosità e le caratteristiche di questo 23 settembre. Lo facciamo come sempre con Francesco Cataldo.
1: Mercoledì 23 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1:05 siamo in autunno. Insieme al sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torre in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 a.C. Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: E l'abbiamo ascoltata fino alla fine, Born in the USA di Bruce Springsteen, perché oggi è il suo compleanno, sono 77 anni, esattamente è nato, adesso ve lo dico subito, allora ce l'avevo proprio sotto mano, comunque appunto abbiamo ascoltato Bruce Springsteen con Born in the USA proprio perché oggi vi dicevo il suo compleanno, 77 anni, nato ecco appunto il 23 settembre del 1949, chiaramente bastava fare 2026 meno 77, ma la matematica non è mai stato il mio forte. Avremo sicuramente comunque tempo per suonarlo, ascoltarlo, celebrarlo e festeggiarlo ancora nel corso di tutta la mattinata e di questa giornata. Noi siamo giunti alle 8.01 e dunque all'appuntamento con l'informazione. Diamo subito la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte della Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Let's go.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Terzo appuntamento per questo mercoledì 23 settembre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, nocciole e vigne, la crisi del clima insidia i tesori di Langhe e Roero. Nel saluzzese c'è chi sta già sperimentando robot umanoidi, droni e sensori per presidiare i campi del futuro. L'agricoltura minacciata anche dai costi di produzione in aumento per la crisi mondiale. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata allo sport: Sobrero azzurro oro, il ciclista albese sul podio ai campionati mondiali in Canada nella staffetta mista. Andiamo oltre, in primo piano troviamo il titolo di apertura: la crisi del clima insidia nocciole e vigne, a rischio due simboli di Langhe e Roero. Confagricoltura lancia l'allarme per le difficoltà che stanno vivendo i due pilastri dell'economia agricola locale. E poi l'Agrion ha ospitato a Manta Fruit Lab, a confronto imprese, start-up e istituzioni. Troviamo anche le dichiarazioni di Giacomo Ballari, presidente di Agrion, che dichiara: serve un colpo di reni sull'innovazione tecnologica, bisogna investire. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, per 4.000 lavoratori della Ferrero, premio di 2.500 euro in busta paga. La cifra vale per tutti i dipendenti italiani del gruppo, resa nota nell'incontro tra direzione e sindacati. Andiamo oltre, a pagina 35, la cronaca: muore nello scontro in moto contro un'auto a Mondovì la vittima, un motociclista di 60 anni di Castelletto Stura. E poi il titolo: no di Villa Falletto a far lievitare la discarica di rifiuti a Monsola. Il comune è contrario alla richiesta di A2A, il sito dovrebbe crescere di 10 metri. Voltiamo pagina alla ciclofficina in piazza ad Alba, così si unisce il carcere alla città. Sabato verrà allestito un punto di riparazione bici che poi saranno donate alla Caritas. Emilio De Vitto, garante dei detenuti d'Alba, dichiara: un pomeriggio pensato come occasione per far conoscere la realtà del carcere. A proposito di bicicletta, salutare verde e democratica, i giorni della bici in centro a Cuneo. Nel weekend torna al Cuneo Bike Festival, tante iniziative per la viabilità sostenibile. Per l'edizione 2026 è stato scelto come tema In Giro, un invito a pensare alle due ruote in tutte le possibili varianti. A pagina 39 ancora un titolo: terra, clima e agri-food con l'alfabeto del futuro. Ad Alba, il tour della stampa per raccontare idee, sfide e traguardi di chi sa andare oltre. Passiamo adesso al web con i quotidiani online. L'apertura di Targato CN: stagionali ad Alba, Don De Giorgis dichiara ai caporali: ci hanno intimato di non parlare più o potremmo pentircene. Il direttore della Caritas albese racconta l'avvertimento ricevuto e apre una riflessione su accoglienza, lavoro e ruolo delle istituzioni. E ancora dice: il settore pubblico deve avere una responsabilità diretta. Circa 60 sono le persone che, secondo le stime raccolte, dormono all'aperto in città. Passiamo adesso a Cuneodice.it. in apertura la cronaca: gli amici di Bra a processo per circonvenzione e violenza sessuale a un disabile. Una coppia avrebbe istigato la donna a fuggire dalla RSA per lavorare con loro, affidandole un finanziamento per l'acquisto di pentole. Cuneo24.it in primo piano: la sfida dei servizi sociali del XAC con progettazione e privatizzazione mascherata. La minoranza del consiglio comunale di Cuneo denuncia un progressivo svuotamento del presidio pubblico. La sindaca Manassero difende il modello e annuncia una commissione consigliare di approfondimento. Passiamo a Idea Web TV, vediamo ancora un titolo in apertura dedicato allo sport albese: finisce l'avventura di Luca Mezzano. Si chiude dopo appena 3 giornate di campionato l'esperienza sulla panchina dell'Albese 1917. Nella serata di martedì 22 settembre il club biancazzurro ha comunicato ufficialmente la conclusione del rapporto con il tecnico arrivato ad Alba nel corso dell'estate. E con questo titolo è tutto per il momento, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.
2: Get down.

0: Splendida giornata di Vasco Rossi. Allora facciamo sì che sia davvero una splendida giornata e per far sì che ciò possa accadere vi portiamo il sorriso, il buon umore in queste prime ore del mattino, ma in corso di tutta la giornata e di questa mattinata. Lo facciamo come sempre col meglio delle Badole Online, che vi portano appunto il sorriso e il buon umore.
1: L'allegria delle Badole Online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio.
2: C'è scritto Francois.
3: No, c'è scritto fra spazio, spazio N, spazio coi, spazio S.
4: Soprattutto spazio coi era il problema.
2: Scusa, fra coi. Il T9.
3: Il T9.
2: Scrive francese.
3: Il T9, il T9 allora, invece.
2: Allora. Mofeso Mentenan subito una questa cosa qua. Allora questo qui chi è?
4: Deve essere l'ispettore di Lupin.
2: Scusa, posso vedere io? Perché tu con quegli occhiali mi fai un po' paura.
5: Le Badole Online. Divertimento, ironia e buona musica.
3: Katia, scusaci, ma la canzone non la troviamo. Questo muratore non si trova, però noi facciamo veramente.
2: Ma i muratori non li trovi mai, devi sempre aspettare dei secoli.
3: Quando li cerchi. Se vuoi ne scrivo una sul muratore in questo momento, cioè, a due minuti della canta.
2: Una canzone che si intitola Muratore, sì. Una roba un po' più semplice. Non poi abbiamo neanche l'imbianchino, neanche il falegname.
3: Non c'è un artigiano, manco a pagarlo.
2: Tutta roba che serve, è tutta.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Domenica 27 settembre a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
3: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
2: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
3: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
2: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
4: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista LAV. Lotta per uno, lotta per tutti.

Amelie con Non è Francesco ci ha accompagnato alle 8:26. Diamo ancora spazio alla musica. Rimaniamo in Italia nel 2026 con Gianna Nannini insieme a Marrakesh, American Inc. E poi spazio alle informazioni con la redazione nazionale.

0: due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
2: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
1: E l'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti a infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari di Teheran. Tuttavia sembrano restare aperti spiragli diplomatici. Axios riferisce di un incontro tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra gli altri interventi al Palazzo di Vetro, quelli del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha parlato di spettro di pulizia etnica in Cisgiordania, del presidente brasiliano Lula: il Brasile ha detto non è il cortiletto di nessuno, e poi Erdogan: Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
3: Io penso che l'Unione Europea abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze e i suoi difetti di fabbricazione, su cui dovremmo lavorare per riformare l'Europa, perché un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
4: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli.
1: La tragedia di ieri mattina a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. La nazionale si prepara alle sfide di Nations League nel ritiro di Coverciano, l'esordio con Mancini, tornato alla guida dell'Italia, a Roma venerdì sera con il Belgio. Tra gli esordienti anche il difensore 22enne del Brentford, Kayode, che ripercorre il momento determinante della sua carriera.
5: Ovviamente fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzano è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Chivasso Est e Abbadia di Stura in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Il tempo di una canzone e poi diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo della nostra provincia.

0: E diamo spazio all'informazione a carattere locale questa volta con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Leggiamo i principali titoli partendo dalla prima pagina del settimanale La Fedeltà di Fossano, che potete trovare in edicola. Fotovoltaico a terra, primato fossanese, più di 1000 ettari occupati in Granda, un decimo dei quali a Fossano. Questo è il titolo in apertura di prima pagina. Nella foto invece di prima pagina troviamo la panchina tricolore. 80 anni fa le donne votarono e furono votate per la prima volta. Ora una panchina tricolore sotto il municipio di Fossano celebra l'anniversario. Ospite d'eccezione al taglio del nastro la signora Vittoria, che votò nel 46. Vediamo altri titoli sempre dalla prima pagina della Fedeltà di Fossano. Il Monviso diventa un caso. Dal 10 giugno al 10 settembre a 3300 metri di quota sul Monviso la temperatura non è mai scesa a 0 gradi. E poi 6 medici di famiglia inaugurano la sede taglio del nastro in via Ferraris per il Fossano Medical Center. E poi ancora un titolo: medaglie d'onore per l'alta resistenza consegnate alla memoria di 25 internati militari in Germania. Via il bollo auto nell'anno elettorale, misura del governo riguarda 1.636.000 piemontesi. Questi insomma un po' i titoli principali sulla prima pagina della Fedeltà di Fossano. Passiamo adesso al web con la guida.it. In apertura troviamo la cronaca: botte e minacce in casa, un uomo arrestato dalla polizia di Cuneo. Rinchiuso in carcere, moglie e figli sono stati portati in una struttura sicura. Passiamo alla Gazzetta d'Alba. In apertura: Asti smantellata, rete di ricettazione e riciclaggio di preziosi. Tre arresti e 6 indagati, sequestrati oro, 23.000 euro in contanti e 700 grammi di droga. Il Corriere di Saluzzo in apertura: una vittima saluzzese domenica scorsa nei pressi dell'ospedale cittadino. Si finge una conoscente, la abbraccia e le ruba la collana. Vediamo ancora l'Unione Monregalese. In apertura la cronaca: 60enne di Castelletto Stura, vittima dell'incidente di Mondovì dopo aver perso il controllo della moto sulla tangenziale in direzione Breolungi. E Enrico Garelli di Castelletto Stura, il motociclista che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla statale 28 a Mondovì, stava procedendo alla guida della sua moto in direzione Breolungi. Adesso ci colleghiamo con la redazione del Savigliano per un'anteprima del settimanale.
1: Amici di Piemonte Sound, ben ritrovati dalla redazione del Savigliano. Il numero di questa settimana si apre con una notizia dall'università: un nuovo cantiere che va a completare il restauro dell'ex ospedale militare, ex ancora convento di Santa Monica, già sede universitaria da quasi 20 anni. Arriva una residenza con 57 alloggi per studenti. Il cantiere è al via. Intanto primi commenti sul nuovo sistema di parcheggi blu in città. A parlare è l'ASCOM, che promuove da una parte la sosta gentile, il quarto d'ora gratuito, ma non la cosiddetta zona gold, dove la tariffa è molto alta. Rimaniamo in città, poiché ci sono state operazioni nei giorni scorsi di controlli, sanzionati ideori irregolari da parte della polizia locale e dei carabinieri. Rimaniamo in tema di cronaca: purtroppo sulle strade del Savigliano questa settimana si sono registrati 2 incidenti mortali, uno sulla Savigliano Saluzzo e uno sulla Reale. Da Cavalier Maggiore invece parliamo di 3 strade che potrebbe intraprendere la casa di riposo per il proprio futuro. E ancora notizia di viabilità: da Genola spostata la temuta telecamera che vigila sulla statale. Una storia a lieto fine invece a Bottignasco, dove è scomparso un bambino ma poi ritrovato a poca distanza da casa. Infine gli eventi: questo fine settimana per la festa patronale Caramagna celebra un piatto della nostra tradizione, la battuta al coltello, con la quarta sagra che caratterizzerà il fine settimana. Intanto chiudiamo con lo sport: con un fulmine a ciel sereno in casa Savigliano Calcio si è dimesso l'allenatore dopo sole 5 partite. Bene, questa ed altre notizie sul giornale in edicola. Un caro saluto dalla redazione del Savigliano.

0: 8:46, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e che vi siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Mercoledì 23 settembre, primo giorno ufficiale di autunno, abbandoniamo dunque ufficialmente l'estate e entriamo nella stagione che ci porterà poi verso l'inverno e sicuramente verso il fresco. Vediamo che tipo di autunno ci aspetterà, se sarà un autunno caldo o un autunno fresco. Sicuramente oggi fortunatamente inizia a rinfrescare un po' con le massime che si abbassano, non dovremmo superare oltre i 23 gradi per questa giornata e da domani addirittura le minime scenderanno sui 12 gradi, quindi la mattina inizierà a fare un po' più freschetto, magari ci sarà bisogno delle prime giacchettine, quelle di metà stagione. A proposito di 23 settembre, oltre ad essere il primo giorno d'autunno, ci sono tante caratteristiche, tante curiosità che sono legate a questa data, ma anche tanti personaggi famosi che quest'oggi compiono il compleanno. Allora scopriamo tutto questo insieme a Francesco Cataldo.
1: Mercoledì 23 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1:05 siamo in autunno. Insieme al sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torre in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 avanti Cristo, Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
0: Un altro grande della musica che compie gli anni oggi è Ray Charles, o meglio li avrebbe compiuti se non sarebbero stati 96 anni per lui, nato il 23 settembre del 1930, ci ha lasciato nel 2004, allora noi lo ricordiamo e lo festeggiamo con Georgia on my mind.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Torna Cuneo Bike Festival.
2: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
1: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
2: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
3: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga. Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: con Non lasciarmi mai più ci accompagnano alle 9 in punto di questo mercoledì 23 settembre. Questo significa che siamo arrivati all'appuntamento delle 9 con l'informazione. Diamo dunque la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo è morto questa notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura.
1: Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia Romagna su delega della procura della città ha preso infatti parte ad un'operazione transnazionale contro quello che secondo gli inquirenti sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito.
2: Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti tranne che per la sua America, più forte che mai, dice, e dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà. La delegazione dell'Havana alle sue parole ha abbandonato l'aula.
1: L'Iran risponde subito alle minacce di Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, dicono i vertici militari dell'Iran. E sui colloqui precisano, avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
2: Da ministro dell'istruzione anche Sergio Mattarella redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate, ha detto Meloni. Ma la Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato.
1: Secondo il rapporto annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario della Ragioneria Generale dello Stato, i cambiamenti demografici spostano sempre più avanti i requisiti anagrafici necessari per andare in pensione. Non solo, faranno anche salire la curva del rapporto tra la spesa e il PIL per almeno altri 15 anni. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Nel 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Anche per questo mercoledì 23 settembre siamo arrivati all'ultimo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, nocciole e vigne, la crisi del clima insidia i tesori di Langhe e Roero. Nel saluzese c'è chi sta già sperimentando robot umanoidi, droni e sensori per presidiare i campi del futuro. L'agricoltura minacciata anche dai costi di produzione in aumento per la crisi mondiale. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata allo sport: Sobrero, azzurro, oro, il ciclista albese sul podio ai campionati mondiali in Canada nella staffetta mista. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura: a rischio due simboli di Langhe e Roero. Confagricoltura lancia l'allarme per le difficoltà che stanno vivendo i due pilastri dell'economia agricola locale. E poi Agrion ha ospitato Amanta Fruit Lab, a confronto imprese, start-up e istituzioni. Troviamo anche le dichiarazioni del presidente di Agrion, Giacomo Ballari, che dice: serve un colpo di reni sull'innovazione tecnologica, bisogna investire. Sempre in primo piano nella pagina successiva, per 4.000 lavoratori della Ferrero, premio di 2.500 euro in busta paga. La cifra vale per tutti i dipendenti italiani del gruppo, resa nota nell'incontro tra direzione e sindacati. Andiamo oltre a pagina 35, la cronaca: muore nello scontro in moto contro un'auto a Mondovì la vittima, un motociclista di 60 anni di Castelletto Stura. E poi sempre a pagina 35 il titolo: no di Villa Falletto a far lievitare la discarica di rifiuti a Monsola. Il comune contrario alla richiesta di A2A, il sito dovrebbe crescere di 10 metri. Voltiamo pagina, la ciclo-officina in piazza ad Alba, così si unisce il carcere alla città. Sabato sera verrà allestito un punto di riparazione bici che poi saranno donate alla Caritas. Troviamo anche le dichiarazioni di Emilio De Vitto, garante dei detenuti ad Alba, che dice: un pomeriggio pensato come occasione per far conoscere la realtà del carcere. A proposito di bici, salutare Verde Democratica e giorni della bici in centro a Cuneo. Nel weekend torna al Cuneo Bike Festival, tante iniziative per la viabilità sostenibile. Per l'edizione 2026 è stato scelto come tema In Giro, un invito a pensare le due ruote in tutte le possibili varianti. A pagina 39 vediamo ancora un titolo: terra, clima e agri-food con l'alfabeto del futuro. Ad Alba, il tour della stampa per raccontare idee, sfide e traguardi di chi sa andare oltre. Passiamo al web, vediamo ancora le aperture dei quotidiani online alle 9.10. Targato CN in apertura di homepage, la cronaca: Enrico Garelli, 60 anni, la 29esima vittima della strada nel cuneese. Il motociclista di Castelletto Stura è morto nell'incidente avvenuto ieri sulla tangenziale di Mondovì. Appena due giorni prima a Caramagna Piemonte aveva perso la vita alla 65enne Eliane Masante. Passiamo a cunodice.it. In apertura il caso dell'ex Dana di Sommariva Perno arriva in consiglio regionale a Palazzo Lascaris. La mozione del consiglio dei consiglieri Sacchetto e Sobrero dopo la decisione dell'azienda di trasferire a Rivoli l'intera produzione. Cuneo24.it. In primo piano troviamo ancora il titolo dedicato alla sfida dei servizi sociali del CSAC: coprogettazione o privatizzazione mascherata? La minoranza del consiglio comunale di Cuneo denuncia un progressivo svuotamento del presidio pubblico. La sindaca Manassero difende il modello e annuncia una commissione consigliare di approfondimento. Vediamo ancora Idea Web TV con un titolo di sport: albese, finisce l'avventura di Luca Mezzano. Dopo sole tre giornate di campionato, l'esperienza di Luca Mezzano sulla panchina dell'albese 1917. Nella serata di martedì 22 settembre il club biancazzurro ha comunicato ufficialmente la conclusione del rapporto con il tecnico arrivato ad Alba nel corso dell'estate. E con questo titolo per il momento è tutto. Con le informazioni, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. Tre giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: 27 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini e pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, Associazione per i Bambini in Ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo, al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in Piazza Galimberti.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: La radio della tua città.

Gli anni di Max Pezzali, questa era una versione insieme a Francesco Renga e Neck. Pensate che gli anni appunto vennero pubblicati nella prima versione nel 96, dunque 30 anni fa esatti. Diamo ancora spazio alla musica, facciamo con una canzone e poi diamo spazio all'informazione delle 9:30.

0: Somebody's Watching Me ci ha accompagnato alle 9.30 di questo mercoledì 23 settembre. Diamo la linea a Marco Mancini della redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portare l'avanti, lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Alice Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino. Faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Chivasso Est e Abbadia di Stura in direzione Torino. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori sulla provinciale 184 si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del comune di Villarbasse in fascia oraria 8.30-16.30. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Questo mercoledì 23 settembre è davvero ricco di personaggi della musica che compiono gli anni o che devono essere ricordati. Dunque, tra poco li suoneremo, li festeggeremo e ricorderemo come si deve qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ma prima diamo ancora un quadro completo della data di oggi, con i fatti storici del passato e tutte le caratteristiche e le curiosità che sono legate appunto a questo 23 settembre.
1: Mercoledì 23 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1 e 05 siamo in autunno. Insieme al sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torre in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 a.C. Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: canzone storica che di Casey and the Sunshine Band, rivisitata completamente negli anni 90 dai W con Please Don't Go. Buongiorno, cambio della guardia.
1: Buongiorno, oggi giornata importante, questo 23 settembre, personaggi importantissimi.
0: Sì, personaggi importantissimi, oggi inizia anche l'autunno, ce ne siamo accorti, mannaggia, vestitevi, non fate come ho fatto io, che adesso veramente siamo passati da 26 ieri sera a 16 con la velocità del suono. E quindi fa un piuttosto freschetto. Allora, oggi dobbiamo ricordare che sarebbe stato un compleanno importante, Gino Paoli, ieri Ornella Vanoni, oggi Gino Paoli, loro erano nati insomma a cavallo tra uno e l'altro e avrebbero dovuto cantare insieme una canzone che la casa discografica ci ha mandato stanotte con tanto di embargo che non si poteva mandare prima di oggi, prima del 23. Eccola qua, Gino Paoli, Quando ti rivedrò.

veramente molto emozionante. Era nato come brano due voci, Gino Paoli l'aveva scritto per la Vanoni, un duetto era questo il progetto, però la morte è stata più veloce, Ornella se n'è andata nel novembre scorso, lui ha fatto in tempo a incidere il brano, ma quella voce così particolare non l'ha sostituita con nessun'altra, quel vuoto è stato colmato con le note sprigionate dalla tromba di Paolo Fresu ed è veramente molto molto emozionante. Voglio farvi ancora ascoltare una canzone che cantavano insieme. Io ho avuto la fortuna di vedere al Colosseo di Torino un loro concerto insieme tanti anni fa. Ti lascio una canzone, Gino Paoli e Ornella Vanoni.

anche particolare, perché dice a chi amerai e a chi non amerai senza di me. Gino Paoli e Ornella Vanoni, un grande amore. Lui era nato oggi nel 1934 e avrebbe compiuto 92 anni. Ray Charles, l'abbiamo già suonato prima, anche lui è nato oggi nel 1930, 96 anni per lui in cielo, e qualcuno se lo ricorda al Festival di Sanremo, reinterpretare una canzone di Toto Cutugno in maniera strepitosa e

grande soddisfazione fu per Toto Cutugno, Ray Charles che canta, che smonta una tua canzone, che la fa diventare una roba pazzesca. Ma comunque era molto bella la canzone di Toto Cutugno. Auguri a Julio Iglesias. Oggi festeggia 83 anni, Se mi lasci non vale, sono un pirata, sono un signore.

sono nati lo stesso giorno, con un po' di anni di differenza. Julio Iglesias ne compie 83, lui oggi ne fa 77. Sua maestà Bruce Springsteen, colui che combatte più di ogni altro Donald Trump. L'anno scorso al concerto che ha recuperato a San Siro, per paura che non capissimo bene la sua lingua e per spiegarci bene la sua lotta contro Trump, ha deciso di parlare e di mettere anche i sottotitoli in italiano. Allora, questa è una canzone dell'84, ma è un live del 2026 che la sua casa discografica ha deciso di distribuire praticamente in tutto il mondo, perché è un live particolare, no? Surrender.

tour precedente apriva con questa, No Surrender. Facciamo gli auguri anche a Carl Brave, poi dobbiamo dare spazio all'oroscopo perché mancano due minuti. Lui oggi festeggia 37 anni, è un produttore discografico oltre a essere un autore, un cantante, fa un sacco di cose con altri, in questo caso con Noemi, Hula Hoop, carina, è un successo dell'estate di qualche anno fa.

0: torna Cuneo Bike Festival.
1: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
0: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
1: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, Sartoria del 600 alla Corte del Re Sole e della Nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18.30 dal balcone del Circolo Sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
3: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Sono le 10 e 4 minuti.

sente ancora per l'appuntamento con l'oroscopo 23 settembre, ben ritrovati. Ariete, il vostro umore sarà altissimo, vi divertirete molto. Toro, curate i contatti che potrebbero essere proficui nel lavoro. E per i gemelli fate leva su un maggior dinamismo e uno spirito forte di iniziativa. Cancro, giornata un po' faticosa, avrete l'appoggio del partner. Leone, affermate con maggiore decisione la vostra personalità. Vergine, i rapporti affettivi saranno migliorati da un chiarimento, bisogna soltanto avere il coraggio di affrontare gli altri. Bilancia, i contatti nel settore professionale aumenteranno per fortuna. Scorpione, vi sentirete in ottima forma ed estremamente brillanti. Sagittario, fate affidamento su di un pizzico di fortuna in più. Capricorno, l'intuito vi sarà di grande aiuto nel corso della giornata. Veniamo all'acquario, contate su idee brillanti che potete realizzare rapidamente. E pesci, siate intraprendenti nel lavoro e nella vita personale. E per il 23 settembre con l'oroscopo è tutto, io concludo qui la

For You, e qui siamo andati indietro nel tempo con gli anni 90. Ancora una canzone di Gino Paoli e Ornella Vanoni, me l'avete richiesta e la suono molto volentieri. Averti

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara,

0: oggi il meglio delle Badole Online in questo 25esimo anniversario. Abbiamo deciso di rivisitare un po' quelli che sono i file del nostro archivio e di mandarvi in onda
1: le cose. Le Badole Online.
0: Eccoci qua, rigorosamente in diretta siamo, 10 e 12 minuti, così giusto per gradire del 23 settembre, primo giorno d'autunno. Abbiamo ripescato un file che ci parlava di mongolfiere.
2: Volevo farti vedere cosa c'è scritto lì, quello
3: cosa
2: è il mio
3: c'è
2: diploma. C'è scritto che lui, Bruno Vincent, che è l'amico mio lì, il pilota, che attesta che Louis de la Melinon ha effettuato avec courage. Cosa vuol dire avec courage? Il volo Taramanara.
3: Perché col courage? Perché era un pallone travallante.
2: Non che sono andata nel cesto, avec courage. Hai capito? E tu sei già gelosa, lo so benissimo.
4: Io avrei avuto coraggio anche solo a entrare nel cesto con la mongolfiera ferma.
2: Ma non te l'abbiamo chiesto?
4: No, ma era
2: perché
4: così
2: hai già
4: per
2: fatto
4: dire.
2: Una nina la settimana
3: ma
2: scorsa.
3: Ma tu potevi entrare nel cestello con ferma scherzo. E anche tu ti beccavi il diploma, potevi millantare.
2: No, lui non lo prendeva il diploma se stava solo nel cesto e poi non si faceva salire.
3: Vabbè, ma lui
2: e
3: si faceva la foto, la metteva sul suo profilo Facebook, Instagram, millantava il coraggio.
2: Lui il coraggio non ce l'ha neanche andare a vedere.

0: Salvatore o Raina.
1: Gold Perfect Fits.
0: Adesso alza il volume.
2: Il principio attivo contenuto nel Viagra è quello che c'è nelle cipolle rosse.
3: Metti che la signora che ci ascolta in questo momento
2: perché
3: stia preparando.
2: Caso sì,
3: no?
2: Secondo me è unisex la cipolla, non è che dice il Viagra solo per gli uomini,
3: però,
2: tutto sommato.
3: Quindi anche per...
2: Questo è quanto io deduco.
3: Ecco.
2: Noi non sono la scienza
3: noi
2: in cui
3: siamo...
2: deduco. Io la cipolla
3: non
2: rossa
3: non sappiamo per bene, ma
2: buona,
3: ai maschi
2: adesso...
3: fa bene, punto.
2: No, adesso guarderò la cipolla rossa con occhio diverso.

di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi in questo anno particolare dove noi festeggiamo 5 anni.

0: Si va avanti e nasce la quarta età, capito?
1: Eh già, è vero, oramai si va avanti, porca miseria. Quindi tu oramai sei nella seconda, possiamo dire ancora.
0: Ma tu la
1: no,
0: tu,
1: ma
0: pensa, cioè tu sei il più giovane.
1: No, è per dire che siamo praticamente nella stessa fascia.
0: Siamo nella stessa fascia. Oggi si diventa anziani 75 con 2 decenni di vita guadagnata. Per Italia il welfare si rischia di minare un po' questo traguardo. È la fase più dolce della vita, dicono.
2: Che come si chiamano quelli che prima dei 75?
1: È la seconda.
0: Giovani.
1: Giovani.

0: Lucio Dalla del passato con Silvi, un pezzo degli anni 60. Tra poco le news.
1: Immediata, diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, anche la tua voce.
2: Siete

0: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ha detto, ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban, tra le vittime una donna incinta, a fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto, spread stabile a quota 88. Sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent, che si attesta intorno ai $98 al barile. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla statale 10 Padana Inferiore, in corrispondenza dell'incrocio San Giuliano in entrambi i sensi di marcia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per un incidente si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 184 in corrispondenza del comune di Fossano. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno

0: secondo voi Camilla è andata di nuovo dal chirurgo estetico? Perché cioè, è migliorata di brutto.
1: Lei è diventata stagrantosa comunque, no, che per l'età.
0: No,
1: è vero, non si dice una regina. Scusate.
0: Avrà il suo tipettino che.
2: A meno che non metta qualcosa alle ceramide.
0: Che le cura.
2: Sì,
1: cos'è
2: sì.
1: che mette?
2: Le ceramide.
0: Le ceramide.
2: Anche, le ceramide. Anche la... non le ceramiche.
1: Le ceramiche. Ho capito. No, sto parlando d'inglese.
2: Magari fa una
0: cosa
2: colata.
0: Lei mette proprio la ceramica.
1: Si tira sì, su. Un po' sì, tipo le bambole.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Sì. Tra poco vi parleremo del Bike Festival con l'assessore Luca Pellegrino. Questa è una settimana, fine settimana, dedicata alla mobilità sostenibile della città di Cuneo.

Bellissima, i Boyzone ci hanno portato indietro gli anni 90, 1997. Allora, abbiamo detto che tra poco parleremo di Bike Festival. Allora, in bicicletta con Riccardo Gocciante, passeggiando in bicicletta insieme a te, bellissima canzone.

0: dolcezza di Riccardo Cocciante, che parlava appunto di una passeggiata in bicicletta. Allora, parliamo di Bike Festival perché siamo arrivati al momento giusto. Questo sarà il weekend dedicato alla mobilità sostenibile. Abbiamo con noi l'assessore Luca Pellegrino. È tutto a posto?
1: È tutto a posto? Pronti?
0: Un po' più vicino al microfono, per favore.
1: Pronti per partire? Sì, assolutamente. Speriamo che come gli altri anni sia un bel momento.
0: Sì, beh, sicuramente sarà un bel momento. Voi avete preparato tanti appuntamenti, tanti talk, tante chiacchiere per far conoscere non soltanto la bicicletta, chi è sportivissimo, insomma, conosce quello che può dare la bicicletta dal punto di vista sportivo, però il vostro intento è quello di far usare la bicicletta soprattutto in città.
1: Il nostro intento non è di fare agonismo, non è di far gara, perché ci sono quelli molto più bravi di noi a farlo, ma il nostro intento è di sponsorizzare, di pubblicizzare la bicicletta come mezzo di spostamento, anche come mezzo di spostamento lento. Quest'anno abbiamo cambiato un po' format, sì, sempre in piazza, sempre con delle attività per i ragazzi, quest'anno anche con delle attività per gli adulti, sempre con dei momenti, diciamo, di riflessione, ma anche con dei momenti un po' più di pedalata quest'anno.
0: Sì, anche perché ci sono appunto dei momenti in cui si può andare in bicicletta insieme, non senza l'idea della gara, ma per vivere questo mezzo che a me personalmente piace molto, quindi con me è sfondato una porta aperta. Il lato di biciclette con Paolo Belli, che così facciamo un piccolo stacco con la musica.
2: Racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli.

0: Di biciclette, in questo caso era il titolo della sua prima band. Allora torniamo con l'assessore Luca Pellegrino per parlarvi di Bike Festival. Questo weekend, da venerdì, il taglio del nastro è previsto per
1: le 16 di venerdì pomeriggio. Taglio del nastro, inaugurazione del villaggio, però partiamo già il venerdì mattina con le attività per le scuole, come ormai di consueto, e poi per tutto il weekend in piazza Galimberti. Perciò venerdì, sabato e domenica saremo presenti in piazza Galimberti con tutto il villaggio. Ci sarà anche con lo street food la possibilità di mangiare e di abbeverarsi, e ci saranno tante attività, oltre ai talk, tante attività per i bambini e quest'anno anche qualcosa per gli adulti.
0: Ok, allora elenchiamole, visto che così almeno abbiamo l'imbarazzo della scelta, perché sono veramente tantissime.
1: Sì, sono veramente tante. Vabbè, sul sito Cuneo Bike Festival assolutamente trovate tutto il programma e tutte le attività. Voglio ricordare i momenti più interessanti, più importanti. Partiamo il venerdì sera con un duathlon particolare, con un duathlon dove si corre e si va in bicicletta, ma la bicicletta è vista come momento di recupero durante la corsa del compagno, perciò bisogna essere in coppia e la bicicletta anche lì è vista come un momento lento, come un momento di recupero. Allo stesso tempo poi il sabato ci sarà la gravel. Andremo avanti con il programma. La domenica ci sarà una pedalata verso Colle della Maddalena, anzi li portiamo sul colle, poi ci sarà solo da scendere e perciò è una pedalata facilitata. E la domenica avremo la caccia al tesoro per famiglie, per gruppi, un momento un po' ludico anche per conoscere Cuneo, sempre da fare in bicicletta.
0: In bicicletta, quindi si girerà in Cuneo in bicicletta per questa caccia al tesoro. Carina,
1: assolutamente
0: questa.
1: E quest'anno abbiamo anche le cargo bike. E abbiamo le cargo bike presenti in piazza Galimberti e chi vorrà potrà provare una cargo bike, un mezzo qua da noi nuovissimo.
0: Ecco, io sto guardando molto, molto incuriosita, ma non so cosa sia.
1: Sì, diciamo che è un mezzo che nel resto dell'Europa inizia a vedersi, anche nelle grandi città iniziano a vedersi. Qua da noi è ancora un mezzo nuovo e perciò assolutamente un mezzo da provare.
0: Da scoprire.
1: Un mezzo da scoprire, bravissimo.
0: Perfetto. Abbiamo detto tutto? Sì.
1: Abbiamo detto tutto, ricordo ancora che ci saranno anche le bici inclusive, cerchiamo anche di essere inclusivi. Abbiamo il sabato sera l'ospite d'onore, come sempre offerto da Caro, che quest'anno sarà Sonny Colbrelli, e come
0: grandissimo
1: sempre,
0: personaggio grandissimo che ha vinto,
1: ultimo italiano vincitore della Parigi-Roubaix, perciò
0: esatto, ci anche sono quelle foto incredibili di Sonny Colbrelli. Io ho avuto la fortuna già di intervistarlo, dove tutto infangato,
1: tutto infangato,
0: però ce l'aveva fatta, aveva vinto.
1: E poi,
0: questa,
1: come sempre, noi dobbiamo ringraziare i 21 sponsor privati che ci sostengono, perché questo è importantissimo per noi. Dobbiamo ringraziare Fondazione CRC che come sempre ci sostiene insieme a Confartigianato e Sport e Salute, e i 31 partner che noi abbiamo, che sono manifestazioni e associazioni di tutto il territorio provinciale che con noi fanno una parte di percorso. Anche grazie, soprattutto grazie a tutte queste persone, con la forza di tutte queste realtà diverse che con noi fanno questo percorso che non dura 3 giorni ma dura 365 giorni,
0: certo,
1: perché gli appuntamenti ne abbiamo lungo tutto l'anno, ci danno la forza per continuare su questo percorso.
0: Bravi, anche perché la mobilità sostenibile è veramente, insomma, un progetto molto interessante ed è un aspetto anche salutare della nostra vita e della nostra città. Grazie all'assessore Luca Pellegrino, noi ci vediamo nel weekend, perché io sarò con voi tutta la giornata della domenica, e quindi per gestire questi talk, questi momenti dove si parla di mobilità, si parla di bici, ma non soltanto di bici, quindi sono veramente molto molto interessanti. Grazie
1: a voi.

Chiudiamo con una cover meravigliosa, perché insieme a Impù, e in questo caso c'è Checco dei Modà. Checco dei Modà, che è un grandissimo fan di Impù, e aveva chiesto di cantare con loro questa. Tanta voglia di lei. Grazie per essere stati con noi, ci sentiamo domani. Ciao.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar SPA Cherasco.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Noi siamo pronti, voi siete connessi, siete collegati con noi, benvenuti, ben arrivati, ci siamo, abbiamo fatto già le prove, test, cuffie, microfono, pronti, signore e signori, inizia Pianeta.

nostro viaggio nella storia della musica italiana. Qui siamo agli inizi degli anni 90 glielo dovevamo anche qualcosa negli anni 90, ovviamente. Con lei, il titolo della canzone, abbiamo scelto di aprire la nostra puntata. Un saluto da Lorenzo e benvenuti in Pianeta Italia. La

è il momento dei classici, è il momento di ricordare i grandi cantanti e cantautori che hanno lasciato un segno, veramente un solco importantissimo nella storia della musica italiana. Torniamo agli inizi degli anni 90 con Pino Daniele.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, ha aggiornato la sua app. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, amica radio. Con te sempre e ovunque.

0: torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Prosegue il ritiro della nazionale di Roberto Mancini, che prepara le gare di Nations League, programma consueto a Coverciano, conferenza stampa di un giocatore, poi allenamento oggi a porte chiuse. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. E a proposito di debutto, uno dei volti nuovi tra gli azzurri è quello del difensore del Brentford, Michael Kayode. Con la giusta sfrontatezza dell'esordiente fa una promessa ai tifosi.
3: Essere mancati a mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo di quello che dimostreremo in queste quattro partite.
2: Ricordiamo queste quattro gare in 11 giorni: venerdì il Belgio, dicevamo, il 28 settembre a Istanbul la Turchia, il 2 ottobre a Parigi la Francia, il 5 a Bologna ancora la Turchia. Ed è iniziato ieri il raduno dell'Under 21, che prepara le ultime due gare di qualificazione all'Europeo 2027. Giovedì 1 ottobre in Armenia, lunedì 5 a Pescara con la Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore, le due gare vinte a giugno, è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
4: A livello personale è una grande soddisfazione, perché era un impegno non facile, venivamo dall'eliminazione al mondiale, quindi sono stato orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Però il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare. Per me questo è il mio gruppo.
2: Oggi in campo anche una nazionale azzurra femminile. L'Italia Under 21 gioca la semifinale del mondiale di categoria a Lodz in Polonia contro la Spagna, il via alle 15. L'altra semifinale è Corea del Nord, Colombia. Siamo al volley, agli europei maschili. L'Italia torna stasera in campo a Torino per i quarti di finale contro la Finlandia, avversario che in questi giorni è stato inquadrato in modo simile da tutti gli azzurri, pericoloso. In linea il pensiero dell'opposto, Yuri Romanò.
5: È una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso, stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché è quella la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
2: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ai mondiali di ciclismo su strada a Montreal è arrivato il primo oro per l'Italia, che ha dominato la staffetta mista a cronometro. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Vittorio Aguazzini e Monica Trinca Colonel, gli azzurri d'oro. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada Under 23 femminile e juniores maschile. Al via il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. A Baku oggi la conferenza piloti, domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.
6: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
7: Saluto affettuoso da Giancarlo Antonioni a Radio Piemonte Sound.

Vi ricordate, ricordavate questa accoppiata Anna Tatangelo con Federico Stragà? Lui l'anno prima, 2001-2002 se non ricordo male, è diventato celebre per l'amore e una

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
2: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
5: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio.
7: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, sono Max Pezzali, mi raccomando rimanete sintonizzati. Ciao.

0: Sono le 12:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla era stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Stabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte legato a delle funi per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato proprio per i lavori in fune in quota. Dare l'allarme i colleghi.
3: E secondo la relazione annuale dell'INAIL, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino a 47,2 miliardi i depositi presso la tesoreria dello Stato, fondi che tuttavia faticano ad essere utilizzati appieno per interventi di prevenzione e formazione sulla sicurezza.
4: Continuano i raid della Russia sull'Ucraina, secondo le ultime news di oggi, 23 settembre. Magazzini e distributori di benzina in almeno due quartieri di Kiev sono stati danneggiati da droni nelle prime ore del mattino. Il sindaco ha riferito che i detriti di un drone sono caduti nel quartiere Solomianskij della capitale, in un'area tra edifici residenziali, e che è scoppiato un incendio nei pressi di una società di trasporti. Tra gli obiettivi dell'attacco anche una stazione di servizio e alcuni magazzini.
3: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi quattro mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e secondo gli osservatori difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
4: La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca, agli ottavi, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21:05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Favolosi anni 90, dico favolosi perché insomma per una parte importante della mia vita sono riuscito a passarli anch'io. C'era anche gli articolo 31 con La fidanzata, tra le canzoni più richieste, più vendute e più ascoltate dal pubblico italiano.
1: Pianeta Italia su Radio Piemonte.
2: Questa è Radio Piemonte Sound Amica Radio.
0: Siamo nel 1983, viaggio nel passato, viaggio un po' più nel presente, diciamo, anche se ormai sono trascorsi parecchi anni.

1973, quando Massimo Ranieri partecipa alla questa manifestazione che si chiama Eurovision Song Contest, manifestazione davvero importante dove partecipano le voci più belle, più conosciute non solo d'Europa ma di tutto il mondo. Lui partecipa appunto nel 1973 presentando una canzone particolare ma molto carina, dal titolo tutta in italiano, dal titolo Chi sarà come te, Massimo Ranieri.

0: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW, scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, ha aggiornato la sua app. Ora è più veloce e interattiva e scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, amica radio, con te sempre e ovunque.
3: Ci fermiamo per qualche istante per l'informazione nazionale, torniamo tra poco dopo la pausa.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. L'ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: risale al 1980. L'album che contiene questo brano si titola Uffa Uffa, che è il sesto album di Edoardo Bennato, pubblicato dalla Dischi Ricordi, pubblicato 15 giorni prima di Sono Solo Canzonette, altro album che esce nello stesso anno, ovvero nel 1980. Ricordiamo che disco veramente particolare, che passa da varie sonorità, dal canto a cappella alla sulla falsa riga dei cantautori, dei cantori estemporanei, al rock, grande rock melodico della fine anni 70 e degli anni 80. Ricordiamo anche che la copertina del disco è un disegno di Tony Esposito, che raffigura Bennato e che era già apparso in Di Rotte Rotti, il volume che Bennato aveva pubblicato l'anno precedente racchiudendo alcuni scritti firmati il professor Cono. Adesso io mi sono perso un po' troppo nel parlare, voglio farvi solo cantare, voglio farvi solo ballare, perché questo è un pezzo che secondo me fa battere, fa muovere veramente la gambetta e ci porta al rock melodico degli anni 80.
1: Muoviti, muoviti,
0: muoviti, muoviti, Edoardo Bennato.
1: Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica.

muoviti, muoviti. Ma dici almeno, di cosa farò la prossima canzone? Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri, eh? Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione.

0: Festival di Sanremo del 2012 con Samuele Bersani, un pallone, la ricordavate? No, no, qui in studio devo dire il 70% ha risposto no, il 30% di cui faccio parte ha risposto sì, beh io la ricordavo.
1: Radio Piemonte Sound, vi mando un bacio stratosferico, Marco Vengoni sono.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: 27 settembre in piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini a pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, associazione per i bambini in ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in piazza Galimberti.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app. Scarica dallo store la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound Amica Radio. Con te sempre.

Oggi non so se qualcuno all'ascolto la ricordava, senz'altro quelli tosti, fedelissimi di Lucio Dalla l'hanno riconosciuta e l'hanno riascoltata anche molto volentieri. Per quanto riguarda Italia Graffiti siamo andati al 1900.

0: le 13 e 3 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno alla mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza ed è stata disposta l'autopsia. Dopo l'incidente, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è subito recato sul posto e ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
2: Hanno visto una situazione strana e l'hanno segnalata ad un adulto, impedendo ad uno studente di 14 anni di portare a termine l'aggressione con un coltello pianificata ai danni della sua docente di italiano. A Lamezia Terme, nell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, sarebbe stato l'intervento dei compagni del giovane ad impedire una nuova tragedia tra i banchi. Proprio grazie all'allarme lanciato dai ragazzi, i carabinieri sarebbero riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi.
3: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il documento includerebbe spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale.
2: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. La tensione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale, concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
3: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico.
2: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
4: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Carelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
3: Torna Cuneo Bike Festival.
4: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
3: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
4: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
6: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

quest'oggi abbiamo ascoltato la splendida, unica voce di Alice e con questo motivo ci ha riportato nel momento dedicato alle canzoni degli anni 70, alle grandi canzoni d'amore degli anni 70. 1975, per Italia Graffiti c'era Io Voglio Vivere.

0: gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
1: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta

dal 1982, titolo dell'album autore, creatore dell'album e di buona parte delle canzoni, Adriano Celentano. Il brano che abbiamo scelto oggi è Giungla di Città.

anni 80, 1983, con Nada, Amore di Disperato. C'era anche una versione più recente che potremmo andare a ripescare di qualche annetto fa, dei Super B, me la ricordo, molto ma molto rock.

0: scarica l'app e ascoltaci dal tuo telefono in tutto il mondo. Radio Piemonte Sound è sempre con te.
1: Grazie a tutti, vi lascio ricordando un giovane, purtroppo ci ha lasciato veramente presto, Alex Baroni, quest'oggi con Sei tu o lei, quello che voglio, era il 1998. Grazie a tutti, buona giornata, torniamo domani.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano, tragico infortunio sul lavoro a Roma, un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno a mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, è stata disposta l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
2: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
3: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo all'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo all'anno scorso con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
2: Gli esteri, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 tenuto ad Anchorage in Alaska. Lo ha reso noto il portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco dei droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri.
3: Quasi mezzo milione di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è lo studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno di quest'anno e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño. Le temperature terrestri globali potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi. Un aumento che solamente all'apparenza è minimo, ma al contrario è una situazione che fa sì che ci siano il 44% in più di giornate di caldo estremo.
2: Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle ore 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia al Palavela di Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra l'Italia e la Finlandia se la vedrà nel penultimo atto con la Francia.
3: Ed è tutto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: è tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 150.

Ci siamo, nuovo appuntamento con Hit Parade Story New Hit. Mirko Bencivenni, come sempre con voi su Radio Piemonte Sound. Le nostre tre ore da spendere al meglio con la musica più bella di tutti i tempi tra le 14 e le 17. Tante le New Hit e poi chiaramente la nostra classifica del passato. Non vi svelo ancora quale sarà la classifica protagonista del nostro appuntamento di oggi. Intanto subito musica nuova, dai!

0: Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Ci occupiamo dei 20 album più venduti in Italia nel 1994. Oggi chiaramente parliamo di CD, long play e musicassette, il tutto riferito chiaramente alla tecnologia dell'epoca. Posizione numero 20 per la compilation di artisti vari, Sanremo 1994, dalla quale abbiamo scelto per voi

0: perderti.
1: 5 giorni Michele Zarrillo, canzone che abbiamo estratto per voi dalla compilation di artisti vari Sanremo 1994, che troviamo alla posizione numero 20 per quanto riguarda la Top 20 Album Story del 1994 italiana. Posizione numero 19 per Biagio Antonacci con l'album Biagio Antonacci, album con Sei, Se Io Se Lei, ma anche la scatenatissima canzone che si intitola Non È Mai Stato Subito.

Grandissimo Biagio, 19° nella Hit Story di oggi con l'album Biagio Antonacci, 18° posto per il disco dei tre tenori in concerto, Carreras, Domingo, Pavarotti, The Three Tenors in Concert, 17 per la compilation di artisti vari, Top of the Spot 1994, 16° posto invece per il disco remix 94 degli 883, disco che includeva l'inedito Chiuditi nel cesso e poi tante loro super hit remixate, come questa bellissima versione di Come mai?

0: di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW serie 1 da 248 euro al mese, BMW serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW, scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma, in un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Ieri i dati INAIL sulle morti sul lavoro, una piaga senza fine. Laura Supino.
1: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco Archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Solo ieri la relazione annuale dell'INAIL sugli infortuni 2025, 1189 i morti sul posto di lavoro, in calo del 3%, ma pur sempre un livello inaccettabile, ben 3 decessi al giorno.
0: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'assemblea generale, ieri e oggi, contatti diplomatici ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Nicola De Muro.
2: Ieri al Palazzo di Vetro dell'ONU il funambolico intervento di Donald Trump, praticamente contro tutti, ha catturato le attenzioni globali. Oggi, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, protagonisti saranno i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Ieri Donald Trump non aveva escluso un faccia a faccia con Pezeshkian a margine dell'Assemblea per trovare una clamorosa intesa negoziale con l'Iran, ma al contempo aveva attaccato frontalmente la Repubblica Islamica. Devo decidere, aveva detto Trump, se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro, che sono disperati e vogliono l'accordo dopo le nostre elezioni midterm. Parole che avevano spinto la delegazione iraniana a uscire dalla sala dell'assemblea, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. Oggi nel pomeriggio italiano previsto l'intervento di Zelensky, che ieri ha avuto un faccia a faccia con lo stesso Trump, ma a gelare le speranze di una possibile soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina arriva il commento del Cremlino: non ci sono i presupposti per negoziati.
0: Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni, quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6 l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie, lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che va sempre tutelata e assistita. Europei maschili di pallavolo, attesa alle stelle per Italia-Finlandia di stasera a Torino, chi vince trova la Francia nella semifinale che è l'obiettivo minimo per gli azzurri. Gerardo De Vivo.
3: La prima prova della verità: dopo 6 vittorie su 6 gare, l'Italia di Fefe De Giorgi è di fronte al match che può dare senso al suo europeo, non solo per l'avversario, la Finlandia, di sicuro di livello più alto rispetto a quelli del girone e alla Danimarca travolta negli ottavi, quanto per la posta in palio. Per i campioni del mondo in carica e argento agli scorsi europei, il traguardo minimo è entrare tra le prime 4, non riuscirci sarebbe un fallimento. Gli azzurri mettono da parte l'inevitabile pressione e restano concentrati sull'avversario di stasera, l'opposto, Yuri Romanò.
4: Sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso, stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
3: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
5: Prossime news tra mezz'ora.

terza classificata a Sanremo 2006, Anna Tatangelo con Essere una donna. Essere una donna significa voler essere mature, indipendenti, saper distinguere gli amori veri da quelli finti. Insomma, questa canzone parla di donne che vogliono essere libere. Il singolo è alla posizione numero 29 tra quelli più venduti di tutto il 2006.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
2: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
3: La radio, motore di crescita.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrire.

0: Un buon pomeriggio da Mirko, state ascoltando Radio Piemonte Sound e dopo tanta musica del passato ecco a voi una hits un po' più contemporanea, un successo di questi tempi.
1: New hit, tutte le novità discografiche.
2: I heard what you said.

0: Abbiamo ancora tanta carne al fuoco da farvi assaporare nota dopo nota. Rimanete con noi, il viaggio continua su Radio Piemonte Sound, naturalmente, dove se no.
1: Sono le 15.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
3: Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
4: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
3: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026. Sei un dato rilevante se lo compriamo con lo scorso anno, con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere altri 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate, quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
4: Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev. Il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tutta via che per ora non ci sono accordi in questo senso.
3: Il calcio mercato: il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, e si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne brasiliano Neto.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
3: Radio Piemonte Sound ha aggiornato l'app. Ora è più veloce e interattiva. Elimina dal tuo smartphone la versione precedente. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, con te sempre, ovunque.

0: questo caso con Don't Go Breaking My Heart, grandissima hit estratta dall'album Duets che Elton John pubblica nel 1994, dove lui va a riproporre i suoi più grandi classici in coppia con altri artisti, in questo caso Elton John e RuPaul. Don't Go Breaking My Heart è la hit che ci siamo appena ascoltati. 14° posto per Sotto il segno di Caino, CD di Miguel Bosé. 13° posto per l'album dei Litfiba Spirito, dal quale ci ascoltiamo la title track, Spirito.
1: Quando

poco la seconda parte della nostra hit story di oggi. Intanto il 13° album più venduto nel nostro paese di tutto il 1994 era Spirito dei Litfiba, 12° posto per Mina con Canarino Mannaro, 11° posto per la colonna sonora del film Philadelphia. Approviamo in top 10, dove vi segnalo al 10° posto Umberto Tozzi, l'album è Equivocando. Noi ci ascoltiamo la traccia intitolata Lei.

Marley disse: è la notte la vera musica che sento, rane, grilli, i suoni della natura, la musica è il canto della terra, e come dargli torto. Non siamo esattamente in fascia notturna, ma qui da noi su Radio Piemonte Sound le più belle di tutti i tempi ruotano H24 solo per voi, per darvi sempre il meglio. Questa è una numero uno

0: Radio Piemonte Sound, protagoniste ora le news dall'Italia e dal mondo, e tra poco Hit Parade Story e New Hit continua alla grande. Radio Piemonte
1: Sound. 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo, il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un 13enne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano, avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere, le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente della Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino, neppure 24 ore fa, ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. È quanto prevede l'Ocse nelle prospettive economiche intermedie. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% quest'anno, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6 l'anno successivo. Secondo l'organizzazione, inoltre, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. Pallavolo, agli europei maschili torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21.05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata con il 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.
0: Love Me Like You Do di Ellie Goulding narra del contrasto di gioia e dolore che vive una qualsiasi persona quando si innamora, soprattutto nei primi momenti. Nella classifica dei singoli più venduti in Italia, stilata il 28 febbraio 2015, la canzone la troviamo al terzo

0: Tra poco, dopo la pubblicità, ancora protagonista la nostra Hit Parade Story di oggi, assieme alle novità del momento, alle new hit.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, Sartoria del 600 alla Corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
3: Torna Cuneo Bike Festival.
4: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
3: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
4: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
5: Radio Piemonte Sound.
0: La musica delle vostre classifiche più belle, le colonne sonore della vostra vita, ma ora spazio

Hit Parade Story. Le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi. Dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Entrati amici, seconda parte di Parade, la storia delle classifiche alla radio, in compagnia di Mirko Bencivenni. In questo caso oggi ci stiamo occupando dei 20 album più venduti in Italia di tutto il 1994. Vi ho lasciati qualche istante fa la 10 con Umberto Tozzi e l'album Equivocando. Posizione numero 9 per la compilation di artisti vari, Festival Bar 1994. Posizione numero 8 per Sting e Fields of Gold, album raccolta dal quale ci siamo ascoltati Fragile. Vi siete lasciati coccolare, cullare da queste note. Ora preparatevi a scatenarvi, perché arriva il suono tipicamente rock anni 80 dei Bon Jovi, settimi con Crossroad, The Best Of, straordinaria raccolta dalla quale ci ascoltiamo Runaway.

L'album più venduto di tutto il 1994 in Italia per Crossroad, The Best of Bon Jovi. Sesto posto per Laura Pausini, l'album è Laura, il suo secondo CD da studio dal quale abbiamo scelto per voi Strani Amori. Ci ascoltiamo la hit che Laura Pausini aveva presentato in occasione del Festival di Sanremo di quell'anno. Ancora benvenuti e buon ascolto con il nostro sound e la nostra musica di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio.

0: La musica si ferma per le news, a dopo.
1: Sono le 16.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale nella zona di Brignol. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino e dalle indagini è emersa una vecchia relazione con la vittima. È stato arrestato.
3: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Intanto, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. 8 persone sono rimaste ferite, una è deceduta.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
3: Il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, annuncia il conseguimento e la rendicontazione di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la sua verifica del conseguimento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro.
4: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
3: L'estraneo al nuovo film di Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nel 2027, ovvero la 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata a miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, e sarà resa nota il 15 dicembre 2026.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: 27 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini a pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, Associazione per i Bambini in Ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo, al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in Piazza Galimberti.
1: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: La musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
4: Su Radio Piemonte Sound con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
5: New Hit. Tutte le novità del mondo musicale.

0: come musica di Jovanotti è una bella descrizione dell'amore, perché l'amore è come la musica, con le stesse note, con gli stessi accordi si possono creare infinite melodie. La traccia è inclusa nell'album Safari, il più venduto in Italia dell'anno 2009.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano

Ieri come oggi, oggi come ieri, tutta la magia della musica più bella di sempre su Radio Piemonte Sound. Ancora buon pomeriggio, se vi siete sintonizzati solamente da qualche istante, io sono Mirko Bencivenni e continua il nostro appuntamento di Hit Parade Story New Hit, un successo via l'altro.

0: La pubblicità è ancora Hit Parade Story, le classifiche degli anni passati.
1: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi.

0: che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound, da Luca Carboni. Ciao a tutti, buon ascolto.

0: grandi successi del passato tornano dopo l'attualità.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti, ha aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi segnaliamo quindi che per lavori sulla A4 Torino-Milano sarà chiuso lo svincolo in uscita di Novara Ovest per i veicoli in direzione Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it, dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Suzuki Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

pieno stile Red Hot Chili Peppers, By the Way, è una canzone incentrata su testi rappati e ritmiche funk rock. Solo il ritornello è melodico. By the Way è anche la title track di un importantissimo album dei Red Hot Chili Peppers, decimo album più venduto in Italia dell'anno 2002.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

0: è tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper 3 porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Torna Cuneo Bike Festival.
2: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
1: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
2: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
5: Investi in radio. La radio rende.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua attività.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, la Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolineando: dobbiamo continuare a effettuare gli investimenti necessari, assicurandoci di essere pronti a proteggere ogni centimetro del territorio alleato, e i russi sanno che lo faremo.
4: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino con il quale la vittima aveva avuto una relazione. È stato arrestato.
3: Arnaud Denis, attore, regista e drammaturgo, è morto in Belgio all'età di 43 anni dopo aver scelto di ricorrere all'eutanasia. Per il pubblico francese era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo, ma negli ultimi 3 anni il suo nome era diventato anche il simbolo di una battaglia contro le complicazioni degli impianti per ernia. Un lungo percorso segnato da dolori cronici, come spiegato dal suo avvocato, che, secondo quanto raccontava Denis stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Muretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe deceduto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
3: Fisco, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera, conferma la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Andrà innanzitutto aggiornato il quadro di finanza pubblica, aggiunge il ministro, precisando che a inizio ottobre si saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo.
4: È arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Quinto album più venduto di tutto il 1994 in Italia, il Greatest Hits dei Gypsy King, quarto posto invece per Music Box di Mariah Carey. Album dove sicuramente tra le hit più importanti, più prestigiose, spiccano hit come Hero e anche la bellissima cover del brano portato al successo dai Badfinger dal titolo Without You. Terzo posto per Bryan Adams e l'album raccolta So Far So Good, dal quale abbiamo scelto di farvi ascoltare Straight From The Heart.

Floyd con l'album The Division Bell nella classifica dei 20 album più venduti in Italia di tutto il 1994. Numero 1 invece per un disco dedicato a tutti coloro che pensano sempre e decisamente positivo. Primo in classifica, Jovanotti. Numero 1.

0: Lorenzo Cherubini alias Jovanotti, primo in classifica nel 1994, meglio di tutto il 1994, l'album più venduto è stato il suo disco. Lorenzo 1994 con Attaccami la spina, Penso positivo, Piove, Serenata rap e tanti grandi successi. Amici da Mirko Bencioni è tutto, grazie per l'ascolto, vi aspetto se volete, se siete stati bene passate parola alla prossima Hit Parade Story, ciao!
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, Sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà del l'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18.30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
3: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
4: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
5: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio.
7: Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma la gara col Belgio si mescola all'attesa per l'Ital Volley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia il centrale Gianluca Galassi.
2: Mi aspetta una partita tosta, difficile. Ne abbiamo visti l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale e sappiamo di cosa sono capaci, conosciamo alcuni giocatori per questa semifinale e è un quarto di finale, quindi dobbiamo viverla come fosse un quarto di finale con tutte le complicazioni che possono esserci, con tutto quello che c'è di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
1: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia che a Parigi 2024 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio, dove ha subito lasciato il segno, 3 gol nelle prime 3 partite.
3: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi, alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
1: Formula 1, la conferenza piloti ha aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. L'oro della staffetta mista a cronometro e gli argenti di Filippo Ganna nella Crono Elite e Nicolas Milesi in quella Under 23 sono finora il bottino azzurro ai mondiali di ciclismo a Montreal. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada Under 23 femminile e juniores maschile. Tennis si ferma a un passo dal tabellone principale Federico Cina al torneo cinese di Chengdu. Il 18enne siciliano è stato battuto nell'ultimo turno delle qualificazioni dal georgiano Basilashvili. Domani nel primo turno sarà impegnato Lorenzo Sonego. Primo turno anche per Mattia Bellucci ad Hangzhou. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
5: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Simona Quadarella. Vi mando un saluto e continuate a seguirmi. Ciao.
6: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi segnaliamo quindi che per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto compreso tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossime news tra mezz'ora.

La nostra app per sentirci dal tuo smartphone è stata aggiornata. Vai sullo store e scarica l'aggiornamento. E se ancora non ce l'hai, scarica l'app e ascoltaci ovunque tu voglia.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto dai VIP.
12: Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti, io vi dico, ascoltiamo questa Radio Piemonte Sound perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche in Sardegna.
13: Un saluto a Radio Piemonte Sound. Ascoltate musica, fate ascoltare musica. Ciao, sono Mario Biondi.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
3: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
2: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono collati immediatamente caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato.
3: Orrore a Nizza in Francia, dove lunedì, nel corso di un controllo in un'area di sosta della autostrada, la polizia ha scoperto il corpo senza vita di una donna nascosto sotto teli di plastica e vestiti all'interno del bagagliaio di un'auto. Alla guida un 29enne, ex compagno della vittima Larissa Brito, una modella brasiliana di 25 anni. Il volto era irriconoscibile e presentava segni di arma da taglio. L'ultimo messaggio la giovane lo aveva mandato domenica alla madre per avvisarla che il suo ex era in casa sua.
2: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987.
3: Torna la carta dedicata a te con una nuova edizione destinata ad oltre 1 milione di nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1000 euro per nucleo familiare. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre, mentre una seconda tranche dello stesso importo arriverà da aprile 2027. La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE inferiore a 15.000 euro. I comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi.
2: Il calciomercato è arrivato all'ufficialità. Il brasiliano Norberto Neto torna alla Juventus. Il portiere 37enne, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017 sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. L'Udinese ha invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Mercoledì 23 settembre, buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Siamo pronti per un nuovo appuntamento di cosa succede in città. Questo weekend, a partire da venerdì 25 fino a domenica 27, torna il Cuneo Bike Festival con la sesta edizione. Una manifestazione che questo weekend animerà il cuore di Cuneo con i suoi luoghi più importanti, in particolare Piazza Galimberti. Ci sono tante iniziative, un programma fitto di eventi, di appuntamenti con i principali personaggi del mondo del ciclismo. A tal proposito è ospite con noi Luca Pellegrino, assessore alla mobilità del comune di Cuneo.
3: Il nostro intento non è di far agonismo, non è di far gara, perché ci sono quelli molto più bravi di noi a farlo, ma il nostro intento è di sponsorizzare, di pubblicizzare la bicicletta come mezzo di spostamento, anche come mezzo di spostamento lento. Quest'anno abbiamo cambiato un po' format, sì, sempre in piazza, sempre con delle attività per i ragazzi, quest'anno anche con delle attività per gli adulti, sempre con dei momenti, diciamo, di riflessione, ma anche con dei momenti un po' più di pedalata quest'anno. Partiamo già il venerdì mattina con le attività per le scuole, come ormai di consueto, e poi per tutto il weekend in Piazza Galimberti, perciò venerdì, sabato e domenica saremo presenti in Piazza Galimberti con tutto il villaggio, ci sarà anche con lo street food la possibilità di mangiare e di abbeverarsi e

0: attività. Voglio ricordare i momenti più interessanti, più importanti. Partiamo il venerdì sera con un duathlon particolare, con un duathlon dove si corre e si va in bicicletta, ma la bicicletta è vista come momento di recupero durante la corsa del compagno, perciò bisogna essere in coppia e la bicicletta anche lì è vista come un momento lento, come un momento di recupero. Allo stesso tempo poi il sabato ci sarà la gravel, andremo avanti con il programma. La domenica ci sarà una pedalata verso il Colle della Maddalena, anzi vi portiamo sul Colle che perciò è una pedalata facilitata, e la domenica avremo la caccia al tesoro per famiglie, per gruppi, un momento un po' ludico anche per conoscere Cuneo.
1: Dunque, come dicevamo, un programma fitto di appuntamenti, di iniziative per questo Cuneo Bike Festival che torna a Cuneo con la sua sesta edizione. Noi ascoltiamo una canzone e poi torniamo ancora in studio con l'assessore alla mobilità del comune di Cuneo, Luca Pellegrino.

E dopo la musica torniamo a parlare di cosa succede in città e torniamo a parlarvi del Cuneo Bike Festival con l'assessore alla mobilità del comune di Cuneo, Luca Pellegrino. Sesta edizione dal 25 al 27, dunque da questo venerdì a domenica, tre giorni ricchi di appuntamenti, di iniziative ed eventi aperti a tutti, che rappresentano sicuramente anche un'occasione per girare e scoprire la città di Cuneo in bicicletta.

0: mezzo che nel resto dell'Europa inizia a vedersi, anche nelle grandi città iniziano a vedersi, qua da noi è ancora un mezzo nuovo. Ricordo ancora che ci saranno anche le bici inclusive, cerchiamo anche di essere inclusivi. Abbiamo il sabato sera l'ospite d'onore, come sempre offerto da Carlo, quest'anno sarà Sonny Colbrelli, ultimo italiano vincitore della Parigi-Roubaix. Come sempre noi dobbiamo ringraziare i 21 sponsor privati che ci sostengono, perché questo è importantissimo per noi. Dobbiamo ringraziare Fondazione CRC, che come sempre ci sostiene, insieme con Confartigianato e Sport e Salute, e i 31 partner che noi abbiamo, che sono manifestazioni e associazioni di tutto il territorio provinciale che con noi fanno una parte di percorso. Anche grazie, soprattutto grazie a tutte queste persone, con la forza di tutte queste realtà ci danno la forza per continuare su questo percorso.
1: Ringraziamo allora l'assessore alla mobilità del comune di Cuno, Luca Pellegrino, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Vi ricordo ancora le date: 25 e 27 settembre, questo weekend, da venerdì a domenica a Cuno, in piazza Galimberti, il Cuno Bike Festival. La nostra serata però non finisce qui, continuiamo a tenervi compagnia mentre ritornate da lavoro, come sempre, con la nostra musica.

0: The sound.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, saluto da Giuseppe Ferreri, ciao.

0: Radio Piemonte Sound compie 50 anni e quindi con noi vogliamo celebrare le canzoni che festeggiano il compleanno tondo. 60, 50, 40, 30, 20 e 10 anni. Le suoniamo qui.
1: La musica più bella con Radio Piemonte Sound.
0: Le canzoni che in questo 2026 compiono 20 anni.
1: Su Radio Piemonte Sound.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Torna Cuneo Bike Festival.
2: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
1: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
2: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
3: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
4: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
5: Radio Piemonte.
6: Due minuti di informazione Italia Mondo e poi torniamo con le canzoni che compiono gli anni tondi.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
7: Buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab, bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Pronto a vedere Putin in qualsiasi momento, l'apertura del presidente ucraino, che riceve però una gelida reazione del Cremlino. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili tentativi di rianimazione dei soccorritori. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Da quanto è emerso, Larissa Brito, questo è il nome della vittima, si era detta molto spaventata per i tentativi di riavvicinamento da parte dell'ex. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosso e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Broere in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Prossime news tra mezz'ora.

i Ricci Family in the best disco in town. Il produttore francese Jacques Morali nel 1976 concepisce un'idea strutturale inedita per conquistare le piste da ballo: creare un medley continuo composto dai più grandi successi pop e soul degli anni 50 e 60, riarrangiati con il ritmo travolgente della disco music. Per dare voce e volto al progetto, riunisce a Filadelfia tre cantanti, formando il trio The Ricci Family. La canzone si intitola infatti The Best Disco in Town e funziona come un vero e proprio mosaico sonoro. Nella sua versione estesa per i club dura 17 minuti. In questo lasso di tempo il gruppo inanella brani storici come Reach Out, I'll Be There dei Four Tops o Philadelphia Freedom di Elton John, legandoli tra loro con un ritornello incalzante e una ricca sezione di fiati e archi. Il brano viene rilasciato nel luglio del 1976 e il singolo scala rapidamente le classifiche internazionali, raggiunge la prima posizione della Billboard National Disco Action Top 30 e si inserisce nella top 20 della Billboard Hot 100 nell'autunno dello stesso anno. Il brano non solo consacra il trio a livello globale, ma inaugura anche la stagione dei grandi medley danzanti che caratterizzerà la fine degli anni 70. Ascoltiamo quindi Ricci Family in the best disco in town.

0: gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
1: 27 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini e pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, Associazione per i Bambini in Ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in Piazza Galimberti. Limberti.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, Sartoria del 600 alla Corte del Re Sole e della Nobiltà del l'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18.30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.

0: sono le 19.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
2: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi Antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
3: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
2: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987, altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
3: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
2: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia, fischio d'inizio alle 21:05.
3: Questa era l'ultima notizia, buon proseguimento di serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
5: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte, esatto. Sound, era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big, quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
6: Grazie, Carlo. Ciao.

0: vibrazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
3: Torna Cuneo Bike Festival.
4: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
3: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
4: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
5: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Le canzoni che quest'anno compiono 10 anni.
1: Su Radio Piemonte Sound.
2: Nel 2016 Lady Gaga decide di spiazzare tutti e tornare sulla scena con Perfect Illusion. Il brano nasce a Malibu, nello studio di registrazione del produttore Mark Ronson. Con loro c'è Kevin Parker, la mente dei Tame Impala, che arriva con un'idea di basso suonata al sintetizzatore. Lady Gaga lo sente, si siede al pianoforte e da lì nasce l'ossatura del brano. Ad arricchire il tutto arriva persino la chitarra rock di Josh Homme, dei Queens of the Stone Age. Ma la vera particolarità è nella voce, perché Lady Gaga rifiuta categoricamente l'uso dell'autotune e di qualsiasi filtro digitale. Vuole solo la sua voce pura, graffiante e carica di energia, registrata usando una vecchia macchina da scrivere per buttare giù i versi. E a dispetto delle apparenze, non è una semplice canzone d'amore finita male, è uno sfogo contro la finzione dei social media e le false percezioni del mondo.

0: un solo viaggio. Su Radio Piemonte
1: Sound, amica radio. Le canzoni più belle che quest'anno compiono 60 anni. Nel 1965 c'è una canzone che sta letteralmente cambiando la storia del rock, firmato da Bob Dylan. Stiamo parlando di Like a Rolling Stone. Pochissimi mesi dopo quell'uscita, nel 1966, una giovanissima artista decide di prenderla, farla sua e inciderla nel suo secondo album solista, The Sunny Side of Cher.

Contralto scuro e profondo che sarebbe diventato il suo marchio di fabbrica. All'epoca qualcuno storse un po' il naso perché toccare Bob Dylan era considerato quasi un sacrilegio, ma il tempo alla fine ha dato ragione a lei. Quella cover è la fotografia perfetta di una Cher ventenne coraggiosa che non aveva paura di sfidare i mostri sacri del rock e che si preparava a diventare l'icona immortale che conosciamo oggi. Like a Rolling Stone.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova. Fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
3: Investi in radio, motore di crescita.
4: Fai conoscere la tua realtà. 0171 26 0900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Info @radiopiemontesound.it o visita il sito

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi ma le vittime del terrorismo, lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta la delegazione americana ha lasciato l'aula, diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio, dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la short list che include i 15 migliori film internazionali selezionati dalla Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
0: L'economia.
1: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i 100 dollari al barile, lo spread sale a 94 punti. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Broera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Vi segnaliamo che questa sera, dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A7 Milano-Genova sarà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Ed è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto dai grandi protagonisti della musica.
1: Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti io vi dico, ascoltiamo questa Radio Piemonte Sound perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche in Sardegna.

Radio Cocktail, l'aperitivo in musica su Radio Piemonte Sound. Ogni sera un viaggio nel tempo attraverso le canzoni per finire al meglio la giornata ed avere il giusto sprint per una serata divertente. Dalle 19:30 più o meno su Radio Piemonte Sound.

i duetti italiani più belli in assoluto. L'orchestraccia è Claudia Gerini con il vecchio ritornello.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18.30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: Torna Cuneo Bike Festival.
2: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
1: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
2: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
11: Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, dal vostro Giovanni Alleni. Ciao!

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
2: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele alle bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre, spero che accetti, le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
1: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Una morte inaccettabile sia fatta a piena luce, chiede la premier Meloni. Il servizio è di Laura Supino.
3: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
1: Tornano ad invocare più sicurezza i sindacati. La vittima dell'infortunio mortale al Colosseo è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico, denuncia la CGIL, che sollecita la vita dei lavoratori venga prima delle logiche del turismo e del profitto ad ogni costo. Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE, che nelle prospettive economiche diffuse oggi ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole allo 0,9%, ben 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'istituto parigino parla di economia italiana resiliente. Quanto all'inflazione, la stima è al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Dati positivi, mentre solo ieri il governo aveva accolto con rammarico le stime Istat sul rapporto deficit-PIL. Per un decimale l'Italia rimane nella procedura di infrazione per deficit eccessivo, una situazione che peserà sulla prossima legge di bilancio. La priorità resta il taglio delle tasse, conferma il ministro Giorgetti. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. Gli italiani stanno già pagando il fallimento energetico di Meloni, attacca il leader di AVS Bonelli. Era stato bocciato due volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto a Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento tradimento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Siamo allo sport, serata decisiva nel cammino dell'Italia agli europei maschili di pallavolo. A Torino gli azzurri affrontano nei quarti la Finlandia, nel mirino la semifinale contro la Francia. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: 6 vittorie in altrettanti incontri, 18 set conquistati, soltanto 4 persi. Miglior biglietto da visita non potrebbe presentare l'Italia per una sfida nella quale abbiamo tutto da perdere. Siamo i campioni del mondo in carica, argento agli ultimi europei, giochiamo davanti al pubblico amico contro una Finlandia sì rivelazione del torneo, ma comunque sulla carta a noi inferiore. Non pensa a tutto questo Fefe De Giorgi, che sottolinea la necessità di mettere in campo massima attenzione.
5: Adesso l'obiettivo non è di fare delle percentuali incredibili, ma aggiungere anche una battuta in più, un muro in più, una difesa in più, un'alzata in più.
4: Dal CT al capitano, Simone Giannelli è pronto alla battaglia.
6: Non sorprendiamoci se ci sarà una partita da fare punto a punto, perché è una di quelle partite dove ci salta il break.
4: Al Palavela, attesi 7500 spettatori, si inizia alle 21.05. Sullo sfondo l'eventuale semifinale contro i campioni olimpici della Francia, che ci batterono nel penultimo atto di Parigi 2024.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione scorrevole sulle principali vie di collegamento regionali. Vi segnaliamo che questa sera, dalle 21 alle 5 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova-Voltri. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione.

0: 27 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini a pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, Associazione per i Bambini in Ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo, al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in Piazza Galimberti.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. I Nomadi con Stran'amore, omaggiando Roberto Vecchioni.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
2: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Garelli Automobili, Acuneo, Mondovì, Saluzzo.
3: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
4: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto e dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
6: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

le cover delle canzoni più belle. Bambole di Pezza e Cristina D'Avena, il palco del Festival di Sanremo, nelle serate delle cover Occhi di Gatto.

0: Radio Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, bambole di pezza.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
12: Dai, sono Giorgio, un saluto a Radio Piemonte Sound. Ciao.
13: Radio Piemonte Sound presenta
11: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it.

0: fantasia.
1: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Clementino con Don Raffaè.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e so brigadiere del carcere in me. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, su appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, popponi, cornuti alla che. Tutto loro Gustavo Danzio che sputa minacce e sapiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere s'anno fa. A ricetta di Cicirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi scervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io

sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, mio marito non tena pazienza. Io non credo alla grazia per me, vi faccio la barba, la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vato più bello. Un vestito cessato marrone, così c'è sembrato alla televisione.

0: duro come il funk.
1: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Il volo con A chi mi dice.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, sono Ligabue, buon ascolto.

In macchina, a casa, a lavoro, in viaggio, ovunque tu sia, porta Radio Piemonte Sound sempre con te. Grazie alla nostra app aggiornata puoi ascoltarci ovunque tu voglia.

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Il nostro concerto, Umberto Bindi ne sarebbe felice di questa cover. Michele Bravi.

0: volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime.
1: Annalisa Minetti con Silvia Salemi, un omaggio alla grande Mia Martini, canzone scritta da Bruno Lauzi, Almeno tu nell'universo.

0: Musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Caramelle non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini questa sera raccontali a un'altra. Violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento. E dopo si vedrà. Parole, parole di Mina.

0: Le note delle tue emozioni sono quelle delle tue canzoni. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ciao a tutti, questa è Radio Piemonte Sound. Io sono Enrico Ruggeri e vi abbraccio.
2: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Quando mi svegliai stavo morendo di freddo, tremavo come una foglia, stavo inchiodato praticamente su uno scaffale come gli altri ragazzi nella stanza 19. Room 19, Bongeldof.

0: hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Dedicato di Loredana Bertè, ma questa è la versione di Gianna Nannini.

0: parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
1: Ascoltale su Radio Piemonte Sabato.
2: E disegnati un'altra realtà.
3: Ciao, sono Gianni Morano.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. I grandi successi americani reinterpretati dai grandi cantanti italiani. In questo caso è Fausto Leali.

Per 5 lunghi anni ho pensato tu fossi il mio uomo, ma ho scoperto che sono solo un anello della tua catena. Mi hai avuto dove hai voluto. Non ho altro che la tua pazzia. Mi hai trattato bene, mi hai trattato in modo crudele. Ogni catena ha un anello debole. Chain of Fools. Aretha Franklin.

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Pantaloni a vita alta e zampa d'elefante. Ritorniamo negli anni 70, quando bastava un paio di Ray-Ban per sentirsi un attore di Hollywood. Alla TV il bianco e nero lascia spazio ai colori e i più piccoli guardavano Atlas UFO Robot, mentre i grandi riempivano i dance floor imitando la febbre del sabato sera.
2: Radio Piemonte Sound, viaggio nel tempo. Ecco tre canzoni di quegli anni.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Only con Lorella Cuccarini, insieme nella serata delle cover del Festival di Sanremo del 2023. La notte vola.
1: Per me la libertà non è sentirsi un'anima.

0: Inverno, primavera, estate, autunno, tutto quello che devi fare è chiamare. E io arriverò, ci sarò perché hai un'amica.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
2: L'emozione è anche una voce.

le cover italiane più belle di sempre. Biagio Antonacci, che omaggio a Pino Daniele e la sua versione di Che Dio ti benedica.